0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi

0: servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
1: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
0: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
1: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sull'invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
0: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
1: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrielini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
0: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è tesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
2: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
1: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
2: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
1: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
2: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
1: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1 oggi, prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore.

0: oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: saying my flight was...
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. Il presidente del Consiglio è teso a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
3: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
2: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
3: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
2: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
3: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
2: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa-Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia, Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02.

0: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col motondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
2: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
1: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
2: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
1: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
2: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
1: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su Fredilicious.

Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
2: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci, un raid con droni a colpito la nave russa Nefrit utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
1: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
2: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
1: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
1: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardelli, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
2: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
1: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
2: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
1: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
1: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanti.

0: avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Shulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardelli, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semaelettricità.it.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto, rieccoci qui dagli studi di 100 di Radio Touring 104. Siamo tornati ovviamente per parlare di Regina. Con me, lo vedete adesso inquadrato, c'è il mio compagno di viaggio Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
5: Allora, Radio Touring è 104, però se scala un attimo, se fa un po' di movimento, 100 arriva. Okay, cioè, vabbè, specifichiamo okay, subito, perché non vorrei che si dicessero insomma poi cose in giro, nel senso che Touring è sovrappeso, queste cose qua. Insomma, innanzitutto Touring è bella, insomma, alta, corpulenta e spaziosa, certo. Quindi ci sta che superi i 100.
4: Assolutamente, infatti.
5: Di conseguenza, scherzo, buongiorno, così, buongiorno a tutti, ben trovati. Tu sei tornato, Andrea, perché io avevo in ostaggio le chiavi della tua macchina. Per chi non lo sapesse, insomma, mentre non c'è un motivo specifico, cioè non abbiamo costretto a intervenire Ferdinando Sforzini, però insomma abbiamo il grande piacere di averlo in diretta oggi qui su Radio Touring.
4: Iniziamo col botto oggi.
5: Iniziamo col bomber più che altro. Insomma. Ciao,
6: buongiorno,
5: bomber.
6: Grande piacere bomber. Mio sempre.
5: Ma ti dobbiamo chiamare bomber, direttore, come preferisci? Senatore, no. Quello è lo titolo.
6: Esatto. Ormai direttori, siamo passati dall'altra parte della barricata, quindi ecco. Finito il tempo dei bomber.
5: Ecco, mettiamo subito i puntini su lei. Quindi, direttore, quanti gol hai segnato in carriera? Eccoci, giusto.
6: Ne ho fatti 115.
5: Caspita, allora. So. Sì. E allora dovresti riprendere per raggiungere coda.
4: Dovete permettermi una curiosità, di levarmi una curiosità, perché io ero piccolo, però ovviamente seguivo la regina e se non sbaglio,
5: adesso
4: vado
5: 50
4: a memoria,
5: anni,
4: non vado a memoria. Sì. Nell'estate del 2011 Ferdinando Sforzini fu cercato con molta forza dall'allora presidente Lillo Foti. Non so se può confermare questa cosa e per quanto, diciamo, cosa è mancato per vederlo in Amaranto? Io, ovviamente parliamo di uno dei più grandi attaccanti della Serie B, un grandissimo bomber, lo ha detto, il numero di gol che ha fatto e all'epoca era, diciamo, cioè, in quegli anni era uno degli attaccanti più ricercati.
6: Sì, praticamente c'è stata questa trattativa per un paio di stagioni, mi sembra, poi alla fine non so se era nel periodo di Bonazzoli,
4: sì.
6: Quindi dai, ci stava un po' sta cosa qua, che essendo anche molto simili come caratteristiche fisiche, dai, alla fine non diciamo che il presidente non affondò proprio, cioè ci siamo parlati più di una volta, però poi alla fine sta in attesa anche delle dinamiche, no?
5: Certo, non si capiva chi dovesse dare soldi a chi, ecco. Tra voi due.
6: No, sicuramente lui a me.
5: Infatti non te l'ha dati. Cioè.
6: Ma non credo sia stato solo un discorso economico, non parlammo dell'economico, non arrivammo neanche a parlare di economico, però insomma a me mi fece piacere anche perché essere accostati a una piazza così importante come quella di Reggio, per me insomma mi ha fatto comunque grande piacere.
5: Diciamo che il tutto è saltato per difficoltà oggettive, sicuramente. Esatto, per come usava dire lui. Va bene, allora noi nel frattempo diciamo che nel corso della trasmissione, più avanti, sentiremo anche in forma registrata degli interventi che ci sono stati a Catanzaro da parte del CT dell'Under 21 Silvio Baldini e del presidente della LND Giancarlo Abete, che è stato così antagonista di Giovanni Malagò alle ultime elezioni in Federcalcio. Salutiamo anche tutti coloro che sono collegati sulla nostra pagina Facebook, tra cui Antonio Falco che ci saluta. Allora, direttore, parliamo un attimo di questo campionato di Serie D e della regina attuale. Iniziamo proprio dal campionato in generale, che tu hai vinto da calciatore, giusto?
6: Sì, l'ho vinto nel Palermo, nell'Avellino, e da protagonista, un po' meno da protagonista nel campo basso, quindi diciamo ho fatto tre gironi del campionato di Serie D. È un campionato che comunque quando sei la squadra più importante del campionato, ti aspettano tutte col coltello tra i denti, e quindi la cosa importante secondo me, oltre che ai calciatori di qualità che la regina ha messo su una rosa assolutamente di primissimo livello, ma serve un po' di atteggiamento, questo è soprattutto poi nei gironi, diciamo, del sud, ecco. Quindi questo è un po' quello che fa la differenza, perché se il calciatore poi si cala nella mentalità di Serie D, allora le cose possono andare bene, altrimenti le difficoltà sono dietro l'angolo, perché ovviamente per un calciatore X incontrare la regina di turno, il Palermo di turno, l'Avellino di turno, comunque è sempre uno stimolo massimo, e bisogna che questi stimoli li abbia anche la regina.
5: Quindi hai vinto per 3 volte la Serie D in 3 gironi diversi, tutti al sud, giusto?
6: Se due diciamo Avellino centro-sud, Palermo sud pieno, e no, l'unico quello Campobasso, quello un po' più semplice, è stato un po', dai, diciamo, Marchigiano, quello lì.
5: Ok.
6: Però, comunque ognuno ha le sue cose, magari, ecco, come può capitare con la serie C, cioè c'è un po' più di agonismo sempre al sud, in mezzo si gioca sempre un po', in mezzo a noi si gioca, magari tende un po' più a giocare a calcio, ecco. Però alla fine tanto il calcio è quello, se metti l'agonismo io lo metto al primo posto in ogni categoria, quindi secondo me senza quello le partite non si vincono, insomma.
5: Perché si fosse messo in collegamento solo da pochi istanti, anche perché siamo all'inizio della trasmissione Mezzogiorno Amaranto qui su Radio e Video Touring, c'è in diretta con noi Ferdinando Sforzini, storico attaccante di varie squadre, tra cui Grosseto, Avellino, Palermo, abbiamo affrontato tante volte da avversario, oggi dirigente sportivo con una bella esperienza recente in quella di Ascoli. Quanto è importante partire bene, soprattutto nel girone I?
6: È fondamentale per comunque per crescere autostima e intraprendere, ecco, il cammino giusto. Ma io diciamo che vedendo anche i valori della squadra bisogna essere consapevoli, ma senza snobbare le altre. Questo è un po' quello che dicevo prima. È fondamentale partire bene per prendere ancora più entusiasmo.
5: E insomma, sei in linea, salutiamo anche Nino Federico, sei in linea con il nostro ascoltatore Paolo De Simone, che scrive: ci vuole atteggiamento, soprattutto non seppellire di gol le piccole e diventare antipatici, perché già siamo antipatici, scrive Paolo, quindi il riferimento suppongo sia alla Coppa Italia, nella quale la regina ha strapazzato 7-0, però io onestamente nel secondo tempo ho visto una regina che non ha premuto sull'acceleratore. Certo, sono arrivati altri 3 gol senza premere sull'acceleratore contro un avversario che era in inferiorità numerica dal diciottesimo minuto, però insomma credo che non l'abbiano fatto di proposito. C'è l'ultimo tiro di Reis, si vede che è un tiro insomma senza grosse pretese, quello che ha fatto scaturire il 7-0. Però appunto, che atteggiamento troveremo da parte degli avversari? Domenica c'è Regina Licata, ad esempio, contro una neopromossa.
6: No, ma le squadre verranno tutte a battagliare, perché comunque, ripeto, magari ci stanno dei ragazzi che non hanno mai giocato in stadi così e quindi avranno il massimo degli stimoli, e quindi bisogna, per vincere le partite bisogna pareggiare quell'agonismo che metteranno sicuramente le squadre, sia quando verranno al Granillo ma quando andrete anche in trasferta. Quindi se si pareggia però già quell'atteggiamento lì, è chiaro che poi i valori tecnici della squadra sono molto superiori alle altre, quindi potrebbe essere tutto in discesa, ecco.
5: Cosa conosci o chi conosci dell'attuale regina? Cominciamo dalla proprietà?
6: Vabbè, la proprietà non ha bisogno di presentazione, ma conosco tanti giocatori, il direttore, l'allenatore, cioè nel senso conosco, essendo addetto ai lavori, conosco tanto della regina, ecco, credo che sia stato fatto un gran lavoro, a partire da allenatore di tutto rispetto, che con Marco Marchionni, quindi voglio dire. Non ha bisogno di presentazioni, ha vinto lì a Ravenna, conosce già la categoria. Poi Lancini è stato mio compagno di squadra nel Palermo, Baggi lo conosco, conosco a Bonchelet, conosco Rossetti, conosco Franchini, cioè conosco Magrassi, voglio dire.
5: Cioè sembra che l'hai fatta tu la squadra in buona sostanza, ecco.
6: No, il direttore è molto bravo, anzi lo stimo, gli faccio un grosso in bocca al lupo, non ha bisogno di suggerimenti.
5: Capito. Ora hai avuto anche Pergolizzi, no, come allenatore, qui ha provato a fare, diciamo, il 3-5-2 almeno inizialmente, non so a Palermo, non so a questo punto a Campobasso se eravate assieme della
6: prossima. No, l'anno di Palermo eravamo assieme, facevamo 4-4-2 mi sembra, Palermo era 4-3-3.
5: Ok, allora gli allenatori vengono qui e ci fanno la difesa a 3-5, lo fanno per dispetto a me che non la sopporto, evidentemente. No, scherzo, dico l'atteggiamento, il vestito tattico, sì, che un allenatore va a mettere ad una squadra che deve vincere il campionato, conta o conta fino a un certo punto?
6: Ma secondo me conta fino a un certo punto, perché poi il mercato ti fa prendere, non so, un under forte in un ruolo, ti capiano una coppia di under forti in un ruolo dove ti servono, e magari cambi, giochi in centrocampo a 2 invece che a 3, faccio un esempio, no? O viceversa. Quindi secondo me un po', io non sono molto legato a un modulo, perché poi alla fine i moduli in campo si snaturano, bisogna essere anche modulabili oggi, no? Giocare in un modo, impostare in un altro e difendersi in un altro. Quindi credo che poi ogni allenatore ha le sue scelte. Questo credo sia anche un modulo un po' più futuribile, no? Anche per in prospettiva futura, e questo sia un po' quello che credo abbia fatto la regina, no? Però poi alla fine il mercato a volte ti mette a disposizione alcuni giocatori, e quindi l'allenatore si adatta a quel modo, fermo restando che Marchioni giocava 3-5-2 anche lo scorso anno. Quindi
5: esatto, non me lo fa apposta, ecco.
6: No, assolutamente. Tant'è vero che poi quando è subentrato Mandorlini si è messo 4-3-3, l'ho visto una partita 4-3-3, che è il modulo classico di Mandorlini lì a Ravenna, ma durante la gara in corso è ripassato 3-5-2. Quindi è chiaro che poi lui è un allenatore che comunque dà un'impronta ben precisa. Io non credo che sia un modulo sia legato a vincere un campionato piuttosto che un altro, ecco. Poi è chiaro che ci sono dei moduli che preferisco da giocatore, che preferivo da giocatore, e così per l'allenatore, ecco.
4: Io volevo fare un'ultima domanda al direttore Sforzini, visto che lei ha detto anche che conosce molto bene Magrassi, se ci dà un giudizio un po' anche su questo attaccante, perché a Reggio si è parlato tantissimo del possibile arrivo di Patierno, oppure di Da Silva, che è andato al Barletta. Si sono fatti tantissimi nomi, come se Magrassi fosse arrivato un po' come un'alternativa, non tra le prime idee, insomma, del direttore Romairone. Invece secondo me comunque è un attaccante molto valido per la Serie D.
6: Ma assolutamente, lui è un attaccante valido, un giocatore forte, farà benissimo, e al di là degli altri nomi che sono altrettanto nomi importanti, quindi, però io credo che a livello offensivo, insomma, la regina abbia un parco attaccanti di tutto rispetto, e magari si farà sicuramente molto bene.
5: Mentre Giallo, questo attaccante che abbiamo preso dalla Vispesaro, lo stiamo sottovalutando, perché tutti ci stiamo concentrando su Magrassi, per carità, insomma, curriculum di sicuro superiore, ha fatto credo 3 campionati almeno in Serie B,
4: di più,
5: sì, appunto, probabilmente di più, e peraltro per me il marchio Cittadella è un marchio doc, direi, no? Cioè quando il Cittadella prende un attaccante significa che l'attaccante è buono. Però Giallo lo stiamo sottovalutando?
6: No, Maiallo è un attaccante che ha comunque caratteristiche diverse, è una sempre una prima punta, ma attacca molto bene la profondità, quindi secondo me la squadra è stata fatta molto bene, quindi la composizione, un centravanti più strutturato, Maiallo magari che fa sempre, sì, può essere anche sempre un centravanti, ma che comunque con caratteristiche diverse, quindi possono anche coesistere. È un attaccante secondo me forte, che farà altrettanto bene anche lui.
5: Chi sarà il rivale della regina? Più Nissa o più Trapani?
6: Secondo me alla fine è più il Trapani.
5: Ok, nonostante l'handicap. Direttore Ferdinando Sforzini, cosa c'è nel tuo futuro dopo le esperienze già significative, no, maturate?
6: Ci continuiamo ad aggiornare, vediamo, chissà che a breve non esca qualche novità positiva. Questo è un mestiere così, purtroppo dove bisogna saper attendere anche il momento giusto e le dinamiche giuste, ecco.
5: E noi incrociamo le dita per te e ti ringraziamo, perché i nostri ascoltatori hanno apprezzato veramente questo tipo di valutazioni sul campionato di Serie D che attende la Regina da un soggetto di grossa esperienza calcistica come Ferdinando Sforzini, che ringraziamo per essere stato in diretta qui su Radio Touring. Ciao Nando, ciao direttore.
6: Grazie a voi, un saluto a tutti, a presto.
5: Grazie,
6: un piacere.
5: Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie davvero, grazie davvero. E allora, caro Andrea, tu saprai che io abito insomma nelle vicinanze dello stadio e hanno ormai finito di pitturare tutta la ringhiera esterna, cioè abbiamo visto quella della tribuna, è stato finito, cioè la Castore, caro editore Santo Frascati, non mi guardare in quel modo, cioè, ah, no, non è Santo Frascati, è un imitatore praticamente, cioè Gigi Miseferi che si è travestito da Santo Frascati. C'è la Castore che sta ultimando tutti i lavori di verniciatura e credo sia ad ottimo punto, già ieri era a più che buon punto per quanto concerne la gradinata e credo che stamattina stesse completando tutta la cancellata che concerne l'ingresso della curva sud. Devo, non lo so, pensare, dedurre che prima o poi questa gradinata la apriamo quest'anno, chi lo sa, insomma, ma ci saranno
4: ci sarà soprattutto il numero di pubblico adatto, penso di sì.
5: Allora il Messina non c'è, però ci sono cioè supponiamo che ci possano essere degli scontri diretti, cioè Nizza, Trapani, non so, forse anche l'Igea Virtus ce l'abbiamo in casa nel girone di ritorno, devo controllare. Nizza e Trapani sicuramente li ospitiamo nel girone di ritorno, quindi potrebbero essere quelle occasioni utili per allora, così ampliare un attimo.
4: Io direi di fare così adesso, Paolo, mandiamo le interviste raccolte dal collega Carlo Mignoli di Catanzaro.
5: Ah, ce l'abbiamo già,
4: sì,
5: benissimo.
4: Che ha raccolto le interviste rilasciate al premio Nicola Ceravolo, prima con Silvio Baldini e poi con Abete, l'ex presidente della FIGC, come hai detto tu, che nell'ultima, diciamo, tra virgolette, elezione ha sfidato Giancarlo Malagò. Andiamo a sentirle.
5: Vamos.

0: Allora, abbiamo qualche problema con l'audio, adesso proviamo a recuperare.
1: Due sono le cose. O Baldini sta facendo lo scherzo là, quello della barzelletta, cioè quello che si fa il video, muove le labbra e fa finta di parlare per poi farti lo scherzo e non ti funziona il volume a te, e se così c'è riuscito perfettamente, altrimenti insomma tra poco riproviamo a mandare in onda questo contributo che ci è stato inviato da Catanzaro con le dichiarazioni. Ci dispiace soprattutto per chi è collegato via radio, che in effetti non ha sentito proprio niente, almeno chi ci sta seguendo via Facebook o via televisione almeno ha visto che Baldini esiste, insomma, che il volto c'è e che l'intervista è stata realizzata. Il tempo di ripristinare il discorso che concerne l'audio, appunto, mentre Alessandro ci fa notare che sono due attaccanti che insieme non hanno fatto 6 gol. Credo che si riferisca a Magrassi e Giallo. Dunque, Alessandro, Patierno ha fatto un gol l'anno scorso, quindi diciamo sognavamo Patierno, però... allora dobbiamo rapportare tutto alle categorie.
0: Sì, però è anche vero che Patierno lo scorso hanno avuto tantissimi problemi fisici, cioè Patierno in Serie B ha avuto il primo approccio lo scorso anno appunto con l'Avellino, e a parte che probabilmente non partiva tra i primi 11, perché comunque l'Avellino aveva una squadra importante, tant'è che poi con l'arrivo di Ballardini ha sfiorato anche l'accesso ai playoff, e oltre a questo ha avuto parecchi problemi fisici, ha perso tantissimi chili anche proprio durante la stagione, quindi anche per un attaccante fisico come lui non è stato facile recuperare, lo ha detto anche in un'intervista recente che ho sentito qualche giorno fa. Detto questo, a mio avviso sarebbe stato veramente l'attaccante più importante per il girone I della Serie D, perché è un attaccante che in Serie D, ricordo a Nardò, fece tantissimi gol, è un attaccante che conosce la categoria e sicuramente sarebbe stato un'arma in più. Detto questo, comunque Magrassi non è da sottovalutare, come ha detto anche Ferdinando Sforzini, uno per caratteristiche diverse, ora vi do anche una piccola chicca che ho scoperto ieri, e perché comunque i gol, secondo me, in Serie D, se messo nelle condizioni giuste, può tranquillamente arrivare in doppia cifra.
1: Allora, io dico che sul mercato che ha condotto la Regina, con particolare riferimento alla scelta dell'attaccante o degli attaccanti, si può sicuramente discutere, partendo sempre dal presupposto che l'organico rispetto alla passata stagione, a mio modesto avviso, è stato non migliorato, stramigliorato in tutti i reparti. E dato che parliamo di una Regina che l'anno scorso ha sicuramente deluso le aspettative, nessuno è arrivato a fare più di 70 punti nella passata stagione nel girone I, quindi neanche la Regina, si è ritrovata terza veramente in un girone che definire mediocre è un complimento, e lo dicono i numeri, ribadisco, se nessuna squadra supera 70 punti, Savoia ha vinto il campionato con 69 punti, per me significa che il girone è mediocre, a fare un complimento. E l'organico è migliorato dappertutto, compreso l'attacco. Poi è chiaro che se andiamo ad analizzare tutti i nomi che sono stati accostati, vediamo se ha ragione o ha torto, possiamo parlare per quello che risulta a noi qui presenti, insomma. Certo. Mi sembra che l'ho detto nel corso di questa settimana di trasmissioni. Per me il più forte di tutti quelli che sono stati accostati alla Regina, o comunque sono stati o trattati o c'è stata l'idea di prenderli, è Da Silva.
0: Sì.
1: E quindi io inizio dicendo che a mio avviso sono forse
0: anche, posso aggiungere anche che Salvatore Caturano fosse sceso in Serie D, sarebbe stato secondo me un attaccante da 20 oltre gol, cioè nel senso parliamo di attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza, anche per come è impostato fisicamente, quindi i nomi comunque cercati alla Regina sono tutti di primissimo livello.
1: Dunque, allora, se vogliamo andare sui numeri è un conto, per quanto concerne le caratteristiche possiamo, penso, no, a ragion veduta, o comunque in attesa di vederli sul campo, sia Giallo che, certo, Magrassi, però dico le caratteristiche, quelle
0: Giallo
1: sono...
0: Giallo ha fatto 21 gol nel Montevarchi, voglio
1: sì,
0: dire.
1: E questi sono numeri. Come caratteristiche, sì. Dico, Giallo e Magrassi possono giocare insieme?
0: Sì. Probabilmente sì.
1: Quindi due giocatori di 1,90 m o oltre come,
0: sì,
1: Magrassi?
0: Perché anche ricordo, io ho fatto una domanda al mister Marchionni quando c'è stata la presentazione. Ho chiesto se la Regina stesse cercando due attaccanti complementari o due attaccanti che si dovessero giocare il posto uno contro l'altro. E lui ha detto che stavano cercando due attaccanti complementari, e sentendo anche le parole anche dei nostri ospiti al telefono, abbiamo capito che Iallo ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Magrassi. È un giocatore che attacca più la profondità, più rapido, mentre Magrassi è più un attaccante che preferisce giocare al centro, magari a venire a fare la sponda, a legare il gioco, oltre al fatto che comunque è un attaccante che di testa, essendo 1,94, 1,95, può fare la differenza.
1: Esatto, e questo lo vedremo sul campo.
0: Certo,
1: da Silva supera il 1,90, credo sia 1,93 pure lui.
0: Sì, sì, è molto alto.
1: Lo stiamo vedendo in queste settimane in Serie C, per chi ha la possibilità, o comunque chi non ha la possibilità si guarda gli highlights e le partite di Barletta. Ne ha fatti 3 al Bari, tra cui una doppietta proprio di Da Silva. E non inganna la struttura di Da Silva, perché si vede che ha i movimenti della seconda punta e anche i colpi della seconda punta. Ha la stazza del centravanti, su quello non ci sono dubbi, però passo, agilità, insomma, ci ha fatto un gol in acrobazia meraviglioso. I colpi sono quelli della seconda punta. È un calciatore che infatti ha giocato con Malcore,
0: sì,
1: l'anno scorso a Barletta, certo. E che fosse venuto a Reggio Calabria avrebbe tranquillamente potuto giocare o assieme a Magrassi o assieme a Giallo o assieme a Reis, ma anche assieme a Guida,
0: certo.
1: Cioè, giocando Da Silva assieme a Guida, è chiaro che ti manca, diciamo, il centravanti d'area di rigore per una scelta di tipo tattico in base alle caratteristiche del giocatore. Paterno è un centravanti d'area di rigore che è stato messo accanto all'Escano nell'anno della promozione dell'Avellino in Serie B a un certo punto,
0: sì.
1: Cioè, l'Avellino ha cominciato con un altro allenatore, credo fosse Pazienza, con Paterno centravanti, non mi ricordo il modulo che utilizzava Pazienza nell'Avellino.
0: Sbaglio, Biancolino.
1: Esonerato Pazienza, arriva Biancolino, sì. Inizia a fare risultati, passa al 4-3-1-2, a gennaio gli prendono Lescano, li fa giocare assieme, Paterno e Lescano, e dietro di loro non so se c'era Suna, non so, Suna, se c'era la mezzala sinistra,
0: sì.
1: E forse c'era D'Ausilio come trequartista, quello che poi ha preso il Catania.
0: Sì.
1: E quindi ha giocato Paterno assieme ad un'altra prima punta come Lescano, quindi ha dimostrato che in un attacco a due sa giocare. Comi lo abbiamo avuto a Reggio, Comi un centravanti, punto.
0: Certo.
1: Cioè
0: molto simile a Magrassi.
1: Esatto, non ti puoi, secondo me, sognare di mettere Comi accanto a uno come lui, ecco, c'è un Comi bis, ecco,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: C'è uno come Comi assieme a Magrassi sicuramente.
0: Comunque
1: non...
0: lo sapevi che ieri la Regina ha giocato in amichevole, ha vinto 23-0 contro il Melito, hanno giocato allo stadio Granillo. Ieri la Regina ha fatto
1: un'amichevole. Non mi ero accorto c'era qualcosa allo stadio.
0: Ha fatto un'amichevole e tra l'altro mi hanno detto che appunto proprio Magrassi ha impressionato, certo, ovviamente l'avversario è un avversario di promozione, con tutto il rispetto per gli amici di Melito, anche al mister Cormaci, Salvatore Manganaro, nuovo allenatore, però ha impressionato molto Magrassi e ancora una volta Toscano, che in questo momento sembra essere veramente in stato di grazia, e probabilmente si è voluta giocare al Granillo anche per abituare ancora di più la squadra al manto erboso dello stadio, visto che domenica ci sarà Regina Licata. Tra l'altro probabilmente domani avremo al telefono anche un tesserato del Licata, oggi non c'è stata la possibilità, lo avremo domani, molto probabilmente, quindi per parlare ancora in modo più approfondito del prossimo avversario della Regina, il primo avversario in campionato, appunto il Licata, del quale abbiamo parlato anche in settimana. Comunque non è una
1: sì,
0: squadra...
1: Sì, ma ne parleremo anche con Michele Spinella,
0: certo,
1: più avanti nel corso della trasmissione.
0: Ci sarà Michele Spinella in trasmissione. Se vogliamo magari anticipare anche qualcosina nel frattempo di sistemare l'audio e mandare le interviste a Giancarlo Abete e all'ex allenatore, anzi l'attuale allenatore dell'Under 21 dell'Italia, Silvio Baldini,
1: sì.
0: È un avversario comunque da non tenere, da non sottovalutare il Licata, perché comunque è una squadra che molto giovane, dinamica, che ha qualche elemento che può dar fastidio. Certo è che la Regina, se vuole vincere questo campionato, deve vincere questo campionato, non può temere in casa, ma neanche in trasferta, aggiungo, avversari di questo tipo.
1: Allora, concludo brevemente il discorso di prima sugli attaccanti, dicendo che onestamente, se devo pensare che in organico abbiamo guida, Alma come alternativa guida a parità di caratteristiche, comunque a caratteristiche simili, e nel momento in cui magari il mister li vuole utilizzare assieme non ci sono alternative, ecco, mi sarei aspettato un tipo di scelta diversa, sapendo che poi abbiamo Giallo, Magrassi, Reis e Pellicanò, che sono tutte e quattro prime punte, potranno avere caratteristiche diverse, però ad esempio non prendere uno di questi quattro e prendere uno come Volpicelli, dico per dire, che è più una seconda punta, avrebbe consentito secondo me una varietà diversa di soluzioni al tecnico. Tutto qui, ovviamente c'è una piccola nota di questi 5 minuti, mi sento meglio della buonanima di Tosatti e volevo dire questa cosa. E per rispondere a te, venendo all'Icata che affronteremo domenica alle 3, la Nissa comunque c'è riuscita ad avere lo slittamento alle 5, eh? La Nissa doveva giocare alle 3 e giocherà alle 5, quindi era possibile questa cosa. A Caltanissetta ci sono riusciti, e qui non lo so neanche se c'è stato il tentativo, onestamente. Per quanto concerne in Licata, sicuramente c'è Corallo, il centravanti, che è in gran forma, perché ha segnato in entrambe le occasioni in Coppa Italia, sia contro il Gela, partita che poi hanno vinto i rigori, e poi credo abbia aperto le danze nel 4-0 sul Castrum Favara, tutti i gol nel secondo tempo, quindi anche una squadra che ha tenuta, diciamo, quella del mister Russo. Certo, in entrambe le occasioni ha giocato in casa, quindi nel 3-4-2-1 che mi aspetto da parte del tecnico russo, sicuramente c'è un centravanti che è già in forma. Non credo che sia un avversario da temere il Licata, cioè, analizzando un po' come gioca il Licata, come si dispone in campo, le caratteristiche di quella che può essere una formazione titolare, quella che secondo me ha proposto contro il Gela, dando un'occhiata poi a quello ai giocatori che ha utilizzato contro il Castrum Favara, ha fatto un po' di turnover, evidentemente il tecnico avrà deciso di far mettere minutaggio nelle gambe a più giocatori possibile in vista proprio dell'esordio del campionato, però a mio avviso contro il Gela ha schierato degli elementi che per caratteristiche penso proprio siano imprescindibili nel suo scacchiere, mi riferisco in particolare a Sidi Bé, che gioca in mezzo al campo e che mi sembra un po' il catalizzatore di gioco, quindi non credo onestamente che sia un avversario che possa dare grossi grattacapi nei 90 minuti alla Regina. Sicuramente all'inizio sarà difficile scardinare un Licata che si difende bene e concede molto poco all'avversario, almeno stiamo analizzando appunto le due partite di Coppa Italia fatte dalla formazione siciliana in promossa, quindi ha concesso molto poco agli avversari nella propria fase difensiva. Credo che all'inizio la Regina potrebbe, come abbiamo visto nella nostra Coppa Italia contro il Praia d'Ortola, magari nelle fasi iniziali non sarà semplice, però insomma credo che a lungo andare la Regina possa avere la meglio su un avversario indubbiamente veloce, indubbiamente agile, al quale però, tranne questo centravanti che è veramente in grande spolvero già da subito, per il resto della squadra, per il resto dell'organico, non mi sembra che ci siano così dei calciatori capaci di grandi colpi. Sì, c'è questo Minacori che è esperto della categoria e conosce la Serie D, che sì, agisce da mezza punta a sinistra, diciamo, però
0: è un po' il fantasista del Licata. Pare 2 anni fa fece anche un buon numero di gol e assist, però chiaramente è una squadra che lotta per la salvezza
1: senza presunzione, no, certo. Nessuno dei
0: proviamo invece a parlare un po' della Regina, nel senso che abbiamo visto già l'identità tattica sembra abbastanza chiara, quindi un 3-5-2 sugli uomini, considerati i nuovi acquisti, probabilmente secondo te vedremo delle differenze rispetto alla partita di domenica, cioè Magrassi ce lo dobbiamo aspettare già dal primo minuto oppure si andrà ancora si punterà ancora su Reis piuttosto che magari qualche altro cambiamento? Sicuramente partirà Toscano dal primo minuto, questo sembra abbastanza evidente. Al centro del campo cosa pensi, che cambierà qualcosa il mister oppure resterà su questa linea, con questi uomini, nonostante l'arrivo di Rossetti, nonostante Valdano, lo diciamo, non può giocare ovviamente fino al 15 di settembre?
1: Conosco poco Marchionni sul piano della gestione ed è chiaro che qui abbiamo solo una partita che possa fare testo, e di conseguenza mi aspetto sicuramente che Marchionni ricalchi l'assetto, dopodiché su Valdano è giustamente ricordato che le prime due partite le salta per regolamento, e quindi in difesa mi aspetto quel terzetto, insomma, Fazio, Lancini e Rosario Girasole. È chiaro che giocare, cioè i portieri ce l'abbiamo tutti under, quindi giocare con l'under in porta, due under in difesa più il 2008 a sinistra, già stai schierando una formazione con quattro under, per carità, te lo puoi permettere perché sono under bravi, e di conseguenza c'è Rossetti che non so in che condizioni arriva, è un giocatore strutturato, quindi se non ha avuto molto spazio, non nel precampionato, nel campionato del Ravenna, perché in Serie C erano già alla seconda partita, quindi se non ha avuto spazio finora ed è un calciatore di struttura, non so in che condizioni possa arrivare. I tre di centrocampo, a Bonchere, a Quadro e Rotolo, valli a sedere, ma cioè, a Quadro penso non esiste proprio, a Bonchere dopo la doppietta non se ne parla. E Rotolo comunque è di una duttilità impressionante, abbiamo visto che è l'uomo che consente poi a Marchionni di cambiare più volte il modulo a gara in corsa, come abbiamo visto nel secondo tempo, di conseguenza non mi aspetto novità neanche lì. E resta l'attacco, dove se Reis non avesse fatto doppietta potrei dirti occhio ad un possibile utilizzo di Magrassi, perché no, anche dal primo minuto, ma come fai a dire a un calciatore che ha fatto doppietta, un altro come Guida che ha segnato ed ha toccato 200 palloni, era praticamente ovunque, come fai a dire dopo una prestazione del genere, a distanza di una settimana, cioè non è che stiamo ragionando sui tre giorni e dici devo far rifiatare, devo far riposare, come fai a dire a questi due giocatori, oh sapete, gioca sto ragazzo che ha fatto solo 3-4 allenamenti con la squadra, quindi... Sì, ripeto, non conosco anche Marchionni da mettere la mano sul fuoco, però ricordi logica dovrebbe confermare, sì,
0: anche
1: la formazione.
0: Guardando un po' il livello dell'avversario, per carità, non si può sbagliare, quindi intanto bisogna sicuramente congelare questa partita il primo possibile, però diciamo non hai l'impellenza di andare a mettere, la necessità di andare a mettere dentro i nuovi arrivati, che comunque sono arrivati importanti, soprattutto il centravanti. Ma secondo me puoi giocartela anche tranquillamente con uno come Reis, che voglio dire ha fatto un buon precampionato, ha giocato bene anche in Coppa Italia, quindi merita secondo me anche una maglia da titolare per quello che ha dimostrato in questo avvio di stagione. Nel senso, non mi preoccupa il fatto di dover andare a giocare la partita con il Licata in casa con Reis, che sta dimostrando di essere secondo me anche un attaccante valido dal punto di vista fisico. Forse deve ancora, sicuramente non è magari al livello dei titolari scelti, perché obiettivamente è così, però sta dimostrando comunque di essere un calciatore valido.
1: Allora, la cosa bella della partita di Coppa Italia è stata la seguente, cioè i titolari l'hanno messa tutta per dimostrare a Marchionni che ha azzeccato le scelte, che ha fatto bene a mandarli in campo, i subentrati hanno fatto la stessa cosa, cioè quelli che sono entrati, sia Toscano nel primo tempo, sia quelli all'intervallo, sia quelli poi nel corso della ripresa, si sono impegnati al 1000 per 1000 per indurre Marchionni quantomeno a riflettere se schierarli nella partita successiva, che stanno tutti, che è la prima di campionato. Io dico che a questa squadra e a questo tecnico darà una mano, tra virgolette, questo turno infrasettimanale che arriva subito, perché domenica c'è Regina Licata, dopo una settimana si va a Modica e mercoledì 16, quando voi tifosi dovrete capire dove parcheggiare la macchina, perché a Bottegale ci saranno le giostre, e ora leggeremo anche un messaggio di qualche messaggio dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su,
0: sì,
1: Facebook,
0: su WhatsApp.
1: E comunque ci sarà questo turno infrasettimanale lì, e sarà quella la partita che indurrà Marchionni per forza di cose a fare così delle scelte di formazione che possono comprendere un turnover, possono così essere mirate da un lato a far rifiatare chi nelle prime due partite avrà speso parecchio, dall'altro a farci vedere, perché no, anche uno degli ultimi acquisti, che sono tutti acquisti di spessore, sono tutti acquisti con un grosso curriculum. Allora possiamo anche andare anticipando che domani ci sarà un gioco pronostici, ma con dei premi che non potete avere idea. Non stiamo esagerando, c'è una vastità, come c'è una quantità, una qualità di premi che non potete immaginare. Quindi solo così potevate convincermi, caro Andrea, a prestarmi a questo gioco pronostici, al quale io inizialmente non ero granché favorevole, però poi ho sentito i premi e continuo a non essere favorevole, nel senso che non vorrei stare qua, vorrei andare nella stanza accanto e chiamare io per provare i pronostici, proprio perché sono dei premi prelibati, non solo in termini, certo, gastronomici, ma anche proprio in termini molto sostanziosi, insomma, che scoprirete domani.
0: Allora, Ti leggo, sì, leggo questo messaggio, no, così magari questo è un altro tema di discussione importante. Ci scrive Salvo, dice: buon pomeriggio, secondo voi quali sono le avversarie che lotteranno per il vertice del campionato? Nizza, Trapani, purtroppo si sa poco del mercato delle altre e in generale se ne parla poco.
1: Ma io non sottovaluto Ligea Virtus.
0: No.
1: Perché ha una ottima base di partenza, perché ha preso un direttore esperto della categoria come Castorina, ha mantenuto il centravanti Samache che è stato il capocannoniere dell'ultimo girone I, ha una proprietà solidissima, importante, arrabbiata perché l'anno scorso gli è stato di fatto scippato a un certo punto, non dico il primo posto, ma l'Igea, Igea e Savoia sono sempre state prima seconda.
0: Anche, è andato a prendere anche Tumminelli, che comunque lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato con la Nissa, è rimasto Calafiore che è un altro centrocampista importante per la categoria,
1: per nel carità.
0: Senso comunque è una buona squadra che non è da sottovalutare, tra l'altro in panchina con Sasa Marra che ha sposato il progetto della Vibonese è arrivato Emanuele Ferraro, ovvero l'allenatore dell'Athletic Palermo nella scorsa stagione, il quale comunque ha dimostrato ottime qualità visto che comunque la squadra rosanero fino alle ultime partite comunque ha centrato i playoff partendo da neopromossa e fino comunque a qualche giornata prima della fine del campionato è stata in lotta per la promozione in Serie C.
1: Allora non credo che questi calciatori sarebbero titolari nella Regina, credo neanche, insomma, prendendo in esame i rincalzi, no, che ha utilizzato Marchionni in Coppa Italia, ecco, tra Tumminelli e Franchini, cioè penso che tutta la vita mi sceglierei Franchini, no? Dico, per dire, senza offesa per Tumminelli. Ma sicuramente è una squadra molto rognosa, è una squadra che darà fastidio. Io temo molto le squadre che puntano su un plotoncino di 15-16 titolari che conoscono la categoria. Di sicuro non li temo a tal punto da pensare che quest'anno la Regina possa o debba avere timore di qualsivoglia avversario. Dunque, Antonio.
0: Continuiamo un attimo nella. Voi leggi il messaggio se vuoi.
1: Eh sì, perché se no li lasciamo troppo in arretrato, sì, perché vai. Iniziano ad essere diversi qua sulla pagina Facebook. Antonio D'Ascola scrive: sollecitate il comune oppure la società. Sopra il tetto della tribuna coperta lato mare ci sono delle mensaline di lamiera che sono pronte a cadere e di sotto se c'è vento forte. Prima che succeda qualche disgrazia. Questo il monito che ci manda, insomma. Antonio D'Ascola che ci segue dalla pagina Facebook, credo che c'entri poco la società,
0: certo,
1: di conseguenza va bene. Salutiamo anche Giuseppe Vento, mentre Angelo Catalano scrive: il problema non sono Magrassi e Giallo, il problema è che a centrocampo c'è Acquadro, Rodolo, Alma, Guida, che in difesa i Lancini e Baldan, tutta gente abituata a vincere. Vabbè, questo stava più che altro rispondendo a un altro ascoltatore, un messaggio precedente.
0: Sì, no, poi per comunque continuare a parlare sulle possibili avversarie della Regina, chiaramente c'è il Trapani del presidente Antonini. Non è una situazione semplice, dovrebbe arrivare anche una penalizzazione di circa 7 punti per la squadra siciliana, che comunque dovrebbe anche tornare a giocare a Trapani, perché inizialmente
1: al Mocarta.
0: Inizialmente sì. Doveva giocare al velodromo di Palermo, se non mi sbaglio Borsellino, il velodromo Borsellino, e invece tornerà a giocare a Trapani. Ha una squadra importante il Trapani comunque, nonostante tutte queste difficoltà possiamo dirlo, perché oltre all'allenatore che conosciamo molto bene, Sasa Aronica, ha una squadra interessante con Domo Leon, arrivato dalla Cireale, uno dei pochi che lo scorso anno è riuscito a fare un campionato comunque discreto nella formazione granata, ma ci sono anche per esempio Frasson, reduce dalla vittoria del campionato con il Savoia. Poi in attacco secondo me anche un ottimo reparto offensivo, perché prendi Levec, Amadou Sarr, Sassanelli, Yallow, l'altro non ovviamente il nostro,
1: quello che ho sbagliato io,
0: è esatto, quindi è una squadra importante. Poi c'è Maltese, non è sicuramente una squadra da sottovalutare, però chiaramente bisogna capire appunto la penalizzazione quale sarà, se ci sarà, e soprattutto anche un po' l'ambiente, quello che produrrà da un momento comunque complicato della storia del Trapani. E infine c'è la Nissa. Io la Nissa comunque la metto tra le rivali della Regina, perché probabilmente la squadra con il potenziale offensivo più grande insieme alla regina, perché comunque è un attacco di tutto rispetto per questo girone. È arrivato il nostro ex Andrea Di Grazia, ma ci metto anche Catalano, che è un calciatore che lo scorso anno ha aiutato tantissimo il Lamezia nella corsa alla salvezza. Poi c'è Pietro Terranova, che da anni fa 15-20 gol a stagione, Alagna e Francesco De Felice, oltre a Panattoni, che arriva dalla Serie C, lo scorso anno era a Livorno.
1: Ecco, quello era un acquisto che mi aspettavo più a dicembre. Come
0: Panattoni, certo.
1: Esatto. Come ad esempio quelli che ci ricorda Michele Rizzitano, che scrive: ricordate che abbiamo iniziato nel 98-99, anno della sorprendente salita in A, tale Iache e Lorenzini, chi avrebbe mai detto che Postenzini e Artico sarebbero stati così forti? Va bene, allora ricordiamo che domani faremo questo gioco pronostici stellare per quanto riguarda i premi in palio, che saranno premi sia, diciamo, legati a Regina Licata, ma metteremo in palio anche dei super premi su base annuale, cioè più parteciperete settimana dopo settimana al gioco pronostici, ascoltando anche qualche indicazione tra virgolette che daremo nel corso delle puntate dal lunedì al venerdì, andremo in onda ovviamente anche il sabato, anzi solo il sabato per il gioco pronostici. Penso che qualcosina di interessante l'abbiamo già tirata fuori in questa prima settimana di trasmissione di Mezzogiorno Amaranto, quindi seguiteci sempre con particolare attenzione, perché ripeto, oltre ai premi legati al pronostico di Regina Licata, vi proporremo anche dei premi basati su tutti i pronostici, dei bellissimi premi basati su tutti i pronostici che verranno fatti nel corso della stagione, mentre più tardi andremo a collegarci con il nostro Michele Spinella per approfondire tutti questi argomenti.
0: Tra pochissimo riusciremo a mandare entrambe le interviste con Silvio Baldini e Giancarlo Abete, solo qualche minuto di pazienza. Intanto ci arrivano anche tantissimi messaggi. Giuseppe ci chiede: ma Reis, per i motivi calcistici dello scorso anno, può essere schierato contro il Licata senza incorrere nel pericolo di sconfitta a tavolino della Regina? Allora, ieri è arrivata una sentenza che di fatto ha punito il Messina, soprattutto i tesserati, nel senso che tantissimi tesserati che lo scorso anno facevano parte della rosa messinese sono stati squalificati per diverse giornate, più delle ammende, ma tra questi comunque non figura Reis, che lo scorso anno ha finito appunto il proprio campionato a Messina, quindi da questo punto di vista la Regina può ritenersi assolutamente tranquilla.
1: Non figura perché non ha patteggiato. Il caso Messina sta andando avanti per quello che è sempre stato, cioè firme messe da un dirigente che era inibito in quella circostanza, e forse qualcuno ha fatto confusione con la squalifica del portiere del Ligia Virtus. Cioè, quello è un calciatore che ha giocato da squalificato, ha giocato diverse partite da squalificato. Ligia Virtus è stata penalizzata in base al numero di partite in cui ha schierato un calciatore squalificato.
0: Certo.
1: Il Messina non ha schierato calciatori squalificati, li ha fatti tesserare da un dirigente inibito, che era inibito a questo tipo di operazioni in quella fase, quindi verrà ulteriormente inibito quel dirigente, a prescindere se ancora è il Messina.
0: Ma infatti
1: o no.
0: Il Messina non è stato punito di nulla.
1: Cioè, io sto leggendo ammende le più ingenti di 900 euro per i calciatori che, certo, hanno patteggiato. Quindi Reis, che ha giocato due partite con il Messina, da, sì, tesserato del Messina, non tra virgolette non tesserabile, ma proprio male che gli vada, se vogliono essere cattivi gli danno un turno di squalifica.
0: Esatto.
1: Cioè, vabbè, ma sarebbe proprio una mano pesante, ecco.
0: Ma per il momento non credo, perché se si è già espressa,
1: per chi ancora pensa che c'è,
0: se la Procura Federale si è espressa già, insomma, punendo tra virgolette i calciatori che hanno patteggiato, credo che ormai per Reis sia un problema alle spalle questo. Cioè, non credo che si tornerà ancora sull'argomento, anche perché tante giornate di squalifica, come hai ben detto tu, sono state commutate in ammende, diciamo, pecuniarie, e quindi non vedo il problema, ecco, per fortuna, perché per domenica sarebbe potuto essere un problema un'eventuale squalifica. Non è arrivata, quindi domenica Reis giocherà senza nessun problema.
1: Allora, tra io, ora non ricordo il mittente, ci chiedevano di Domenico Girasole se avrà spazio dopo l'arrivo di Baldan. Per me Girasole, per caratteristiche, in una difesa a tre non è adatto a fare il braccetto, per usare questo termine che tanto caro ad Alessandro Bonanno, l'ha messo nel vocabolario delle parole vietate.

0: perno di questa formazione, quindi ripeto, è una formazione migliorata in tutti i reparti. Quelli che erano titolari inamovibili nella passata stagione, oggi quasi tutti partono dalla panchina, tranne Rosario Girasole e Lagoniro, se dobbiamo attenerci alla Coppa Italia. Di conseguenza Girasole penso che possa avere il suo spazio nel corso della stagione, ma con questo assetto a tre il suo spazio dipenderà da eventuali debacle di Mancini.
1: Uno dei problemi dello scorso campionato, degli scorsi campionati, è stato il fatto che la rosa della Regina non fosse così profonda per poter sopperire a eventuali infortuni, squalifiche, che comunque nel corso della stagione arriveranno, perché è normale che sia così. Noi speriamo il meno possibile, però è una cosa abbastanza fisiologica, e di conseguenza io sono sicuro che Girasole rientrerà in delle rotazioni abbastanza ampie, perché tra la Coppa Italia, dove comunque Marchionni ha già detto di voler fare un buon cammino, poter arrivare fino in fondo, perché comunque la Regina, secondo me, tutte le partite che gioca in questa categoria deve puntarle a vincere, anche Girasole quindi di conseguenza secondo me avrà tanto spazio, magari non partirà dal primo minuto sempre come accadeva lo scorso anno, dove praticamente c'erano Lagonigro, Girasole e poi il resto, però secondo me avrà spazio perché è un calciatore importantissimo per la categoria, ha dimostrato di poter giocare tranquillamente e di saper fare anche la differenza, quindi vediamo poi anche come andrà la stagione, gli stati di forma, infortuni e squalifiche, e capiremo quanto spazio avrà Girasole, ma come altri calciatori, perché insomma anche lo stesso Laribi, nel senso lo scorso anno ha giocato quasi tutte le partite, a parte una piccola fase dove era finito un attimo fuori dai titolari, quest'anno probabilmente non parte tra gli 11 iniziali, ma è un calciatore che a partita in corso, piuttosto che magari a quadro c'è un raffreddore o chi per lui, puoi fare affidabilità. È un giocatore importante che in Serie D è di alto livello, e quindi di conseguenza la Regina ha voluto costruire questo organico anche molto profondo per non avere questi tipi di problemi.
0: Salutiamo anche Carmen Iagonis, che ci fa i complimenti per la trasmissione, però anche Carmen fa belle interviste, soprattutto ai grandi ex. Ecco, ricordaci il nome del tuo podcast, cara Carmen, perché in questo momento non mi sovviene, che è stata una settimana bella intensa, a me appena mi ricordo dove ho parcheggiato la macchina. E poi quando entra Baldan neanche Rosario troverà una maglia da titolare, non capisco se è una domanda o un'affermazione. Ribadiamo, fin qua almeno, cioè in questa prima partita ufficiale hanno giocato 4 under, è chiaro che Baldan viene per giocare, parliamoci chiaro, io non mi aspetto che Baldan faccia panchina, con tutto rispetto per questi giovani che sono andati in campo. Rosario Girasole lo conosciamo benissimo ed è sicuramente adatto per fare bella figura, per fare il titolare anche in una squadra come la Regina, che deve assolutamente arrivare prima in questa stagione. Fazio, oggi la Regina ha comunicato ufficialmente che Fazio ha cambiato maglia.
1: Sì, mi pare dalla 4 alla 3 o viceversa, non ricordo.
0: E quindi c'è da supporre che lascia il 4 a Rossetti.
1: Sì, dalla 4 alla numero 3.
0: Che il 2 è il numero di Baldan. Era libera anche la 9, vediamo se la prende Magrassi.
1: Race
0: ha avuto la 9 in coppa, ma erano numeri dall'1 all'11. Race, diciamo, come lista ha preso la 11.
1: Quindi penso proprio di sì, che Magrassi andrà a prendere la 9.
0: Ecco, in salvo sorpresa, insomma, dovrebbe avvenire così. Di conseguenza, Rosario Girasole è un 2006, Fazio è un 2008, Lagonigro è un 2006. Se gioca Lagonigro e il mister ha intenzione di schierare Baldano, lo potrà fare, ribadiamo, a partire da Regina Avola del 16 settembre. E se non vuole continuare a schierare 4 under, a prescindere dalla dislocazione in campo, è chiaro che dovrà rinunciare a Rosario. E di contro, se non vuole rinunciare a Rosario Girasole ma mettere Baldan contemporaneamente, e allora a quel punto rischia Lagonigro, sapendo che c'è Mattia, classe 2007, in organico. E per chi si fosse perso la puntata di ieri di Mezzogiorno Amaranto, è intervenuto il direttore del Fasano, Francesco Montervino, a confermare che, a prescindere dall'esito che ci sarà oggi, penso, del pronunciamento sul Fasano.
1: Si è pronunciato ieri.
0: Ah, me lo so perso, vedi? Cioè, ieri, no. Chissà che mi è successo, che mi sono perso tante cose. Il merito, il Fasano.
1: Sì, nel senso che il Città di Fasano ha presentato il 29 agosto un ricorso contro una delibera dell'LND, appunto, del 5 agosto, e contestualmente.

0: ha chiesto un provvedimento cautelare urgente per essere ammesso con riserva alla Serie D. Per essere comunque considerato dentro il campionato, il Tribunale federale però non ha accolto questa richiesta urgente e di fatto ha rimandato il tutto al 10 settembre. Quindi di fatto un'altra settimana passerà e da lì sapremo appunto se il Fasano sarà riammesso. Sì, appunto giovedì 10 settembre 2026 ci sarà l'udienza collegiale per capire appunto e decidere le sorti del Fasano. Questo lo diciamo anche per dovere di cronaca, visto che ieri abbiamo avuto il direttore Montervino.
1: Ecco, ci dispiace insomma di questa situazione di incertezza che si
0: Comunque
1: protrae.
0: non è ancora ovviamente detto, nel senso che questa è stata una richiesta che non è stata accolta di essere ammesso con riserva. Certo, non è una
1: Resta nel
0: buona,
1: limbo e dà
0: non è
1: fastidio,
0: una
1: onestamente.
0: buona
1: Cioè, forse è la cosa peggiore che
0: situazione,
1: poteva
0: però
1: venire fuori,
0: esatto.
1: insomma.
0: Però comunque il 10
1: Ricorda che
0: settembre.
1: il diavolo tortura le anime tenendole in attesa.
0: Certo, questo è vero.
1: E quindi è più diavolo della FIGC. Salutiamo il presidente Malagò. Dunque, Carmen Iaconis ci scrive che la sua rubrica è Voce Amaranto sulla pagina di Nostalgia Regina. Grazie a te. Fazio è 2008, caro Paolo, non è 2007, però insomma cambia poco a livello di distribuzione degli under. È chiaro che se gioca il 2006 in
0: No, ma, poi,
1: porta.
0: ma più che altro, ripeto, la Regina ha tantissimi under quest'anno, non è andata a prendere solamente ruolo come è accaduto negli scorsi anni, anche se poi a campionato in corso la società era riuscita anche a mettere una pezza, a sistemare la situazione. Ha degli under che può dislocare bene, secondo me, in campo. Ha la scelta ovviamente del portiere, poi gli esterni, c'è Macri a centrocampo qualora servisse, che è un 2008, eppure in attacco potrebbe tornare a disposizione tra qualche mese, meno di qualche mese, Pellicano, se mai dovesse esserci nel bisogno, ma non credo.
1: Io, considerando il caso di Omandé al Real Madrid, che sembra abbia addirittura 30 anni, però insomma, fatti suoi e di chi ha speso 140 milioni per comprarlo dall'Lipsia, ecco, io potrei suggerire a Toti Porcino di andare all'anagrafe e farsi insomma, modificare l'anno di nascita. Caro Toti, insomma, approfitta che non c'è
0: Ancora
1: Palmieri.
0: Toti, voglio dire, nel pieno.
1: Ecco,
0: È vero che cioè, 31 anni, nel senso che ormai per i calciatori di oggi ancora hai tanti anni davanti. Secondo me,
1: Però
0: poi, in una categoria del genere, Toti Porcino, magari ha qualche acciacco fisico, riesce a superarlo, può tornare ad essere una pedina importantissima per la
1: Ma
0: Regina.
1: se lui si mettesse 2007 come anno di
0: Ah, beh,
1: nascita,
0: giocherebbe
1: sarebbe più
0: sempre.
1: facile, no? Metterlo in campo, no? Cioè, ha qualche defaillance toscano, insomma, lo metti e non hai problemi nel rifare la formazione. Va bene, ci piace scherzare ogni tanto e vediamo se tra qualche minuto piacerà scherzare anche il nostro grande amico Michele Spinella, perché mi sa che è quasi orario per provare
0: Sì.
1: a rintracciare il nostro Michele Spinella, colonna portante
0: Allora,
1: di Trist TV, delegato UEFA.
0: abbiamo sicuramente in questo momento l'intervista con Silvio Baldini e tra qualche minuto avremo anche quella con Giancarlo Abete. Quindi magari se sei d'accordo con me, Paolo, io andrei a sentire intanto le parole dell'attuale allenatore dell'Under 21 dell'Italia e poi quando avremo Giancarlo Abete sentiamo anche lui.
1: Andiamo sul sicuro.
2: Grazie alla famiglia Ceraulo per aver pensato a me, perché questo premio l'hanno preso tanti personaggi importanti del calcio italiano. Quindi grazie, sono felice di essere qui. E quindi.
3: Il Catanzaro, come si diceva, premia i giovani, un po' come fa lei, come ha fatto lei, ecco, che idea ha di questo Catanzaro?
2: Ma stavo parlando ora con il presidente che mi diceva che io devo sempre puntare sui giovani per poter portare il Catanzaro a essere ambiziosi. Quindi, questo è quello che dovrebbe fare il calcio, non chiedere sempre ai presidenti di tirare fuori i soldi, ma di investirli sui giovani.
4: Mister, in queste prime giornate di Serie A si è visto qualche giovane in più in campo, quanto è soddisfatto di questo? Si spera che
2: Perché
4: ce ne siano altri?
2: anche noi siamo stati, come nazionale abbiamo lanciato tanti ragazzi, quindi speriamo che questa ventata di gioventù, questa ventata di coraggio riesca a portare ancora altri giovani a giocare nel nostro campionato in massima serie.
0: E abbiamo sentito Silvio Baldini, attuale allenatore dell'Under 21, l'abbiamo visto anche in questo periodo estivo allenare la nazionale maggiore, anche con due vittorie abbastanza ottenute con una buona idea di gioco, anche e soprattutto lanciando tantissimi giovani, tra cui Costantino Favasuli, no? Il ragazzo di Africo che adesso è andato a Napoli. Insomma, sappiamo quello, i pensieri e il modo di vedere il calcio di Silvio Baldini. È sicuramente un allenatore molto apprezzato dal pubblico, tant'è che in tantissimi avevano invocato una sua scelta da parte del presidente Malagò per quanto riguarda la panchina della nazionale. Giovani che comunque adesso stiamo incominciando a vedere con maggiore frequenza, speriamo che sia anche un cambio di passo per la nazionale, no? Che finalmente tanti giovani incomincino a giocare con più frequenza nei campi di Serie A.
1: Ma sì, insomma, è chiaro che anche dai successi della nazionale passa la ripresa del calcio italiano per quanto concerne i campionati, ma anche viceversa, insomma, se si migliora il tasso qualitativo nei campionati italiani, magari può migliorare anche la nazionale, a patto che si inizi a prendere atto che determinate decisioni sono state o un boomerang o comunque qualcosa di totalmente inefficace. Quindi questa regola che obbliga a giocare con gli under, che un po', non dico tutte, ma la maggior parte delle squadre hanno interpretato così, cioè metto l'under nei ruoli in cui fa meno danni, cioè il portiere e il terzino, mi sembra che non abbia prodotto nulla. Anzi, ha solo così creato illusioni a determinati ragazzi che vengono schierati titolari in Serie D solo per una questione di età, nel momento in cui non sono più in età, non sono più delle quote, come si suol dire, di fatto finiscono la carriera, cioè o vanno a giocare in eccellenza, che non è fare carriera nel mondo del calcio, passare dalla Serie D all'eccellenza, oppure smettono proprio, e di conseguenza andrebbe rivista questa situazione, questa regola. Per non parlare poi della categoria cuscinetto, perché per tantissimo tempo è esistita la Serie C2, che era una categoria semiprofessionistica, e dal momento in cui è stata abolita, io onestamente non ho visto benefici, ho visto soltanto aumentare o i fallimenti o comunque le situazioni di crisi societaria, perché c'è una concorrenza sempre più alta nei vari campionati, soprattutto nei campionati come la Serie C, nei quali non hai introiti di diritti televisivi se non le 100.000 euro a testa che ti arrivano da Sky.
0: Sì.
1: Per i diritti, che sono il nulla rispetto a monti ingaggi faraonici come quelli degli ultimi anni che abbiamo visto o a Benevento, a Salerno, a Catania, tanto per fermarci al solo girone C. Potremmo andare anche a parlare del Vicenza, ma lì c'è Diesel che se lo può permettere, voglio dire rosso. Il rosso, e di conseguenza quello è un proprietario che insomma ha cominciato l'avventura con la fusione col Bassano, vallo a capire, però alla fine è retrocesso dopo essere andato in Serie B, a distanza di qualche anno la Serie B l'ha riconquistata. E quindi sono categorie in cui o hai il presidente che spende, oppure io veramente non voglio, cioè il male non si augura a nessuno, però dico, il Catania era finito qualche anno fa in Serie C per il caso che ci ricordiamo, insomma i treni del gol eccetera eccetera, non vogliamo ora risollevare brutti ricordi a gente che nel frattempo ha pagato, certo. Voglio dire, cioè, è stata squalificata. Ha scontato la propria colpa, ha espiato la propria colpa in tutti i sensi, però sì. Dico, è finito in Serie C per quel motivo, si è ritrovato in Serie C con un fardello di ingaggi che non erano per la Serie C, è fallito, e ora io non so fino a che punto sia solida l'attuale proprietà del Catania da potersi permettere ogni anno dei monti ingaggi buoni o in teoria buoni per lottare per il primo posto, poi il primo posto non lo ottieni, non vinci manco il playoff, a furia di provarci e non ci vai in Serie B, secondo me o trovi un acquirente oppure hai il destino segnato.
0: Devo correggere un'inesattezza che ho detto poco fa per quanto riguarda il caso Messina, perché appunto allora Reis ha deciso di non patteggiare, quindi per il momento non ha ricevuto giornate di squalifica, e il 24 quindi ci sarà l'udienza che si esprimerà sul Messina e su di conseguenza anche Reis, e quindi poi il 24 sapremo se appunto il calciatore riceverà delle qualche giornata di squalifica piuttosto che un'ammenda. E dico, però per adesso comunque il calciatore può giocare e non avrà problemi per quanto riguarda la partita di domenica. Dunque, abbiamo recuperato anche l'intervista con Giancarlo Abete. Io andrei a sentire le parole dell'attuale presidente della LND e poi ci colleghiamo con il caro Michele Spinella.
1: Accetto Abete, come direbbero i Tagliaboschi.
0: Perfetto.
5: Tanti hanno ricordato, io ho modo di ricordarlo perché ero capo delegazione della nazionale nel 2006 quando vincemmo i mondiali, e che Lippi poteva contare su giocatori italiani che potevano essere selezionati per la nazionale pari al 70% circa dei minuti giocati in Serie A. Questa percentuale è scesa intorno al 30%, dal 70%, quindi c'è un progressivamente, e quindi senza soluzione di continuità, e quindi è evidente che dobbiamo constatare che c'è un utilizzo limitato di giocatori italiani, e a maggior ragione, peraltro questo è un po' consuetudine nel nostro paese, di giovani, perché naturalmente pur ottenendo dei risultati positivi negli ultimi anni nelle rappresentative giovanili fino all'under 20, quindi under 17, under 19, mondiali dell'under 20, non riusciamo poi a fare un salto di qualità e quindi poi a risultare competitivi, come testimoniano le tre non qualificazioni ai mondiali.
6: Forse è poco elegante parlare di stranieri, di un eventuale tetto numerico, però oggettivamente il problema c'è.
5: Non lo supera attraverso il tetto, attraverso dei vincoli che non sono possibili, che se ne dica. Noi sappiamo che lo sport non ha avuto riconosciuto una specificità a livello di Unione Europea, e quindi è considerata un'attività senza dubbio importante, ma similare a tutte le altre attività lavorative e professionali, e quindi non possono essere posti dei vincoli relativamente alla libera circolazione dei lavoratori, quindi anche dei giocatori professionisti all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Quindi non ci possiamo appellare alle norme, né possiamo fare delle norme che naturalmente sono contrastanti con quelle della Unione Europea, e quindi ci vuole un gentleman agreement, una capacità da parte delle società di capire che naturalmente bisogna investire in giocatori italiani e in giovani selezionabili. Ciò posto, ci sono anche alcuni miglioramenti che possono essere fatti, se ne è parlato anche durante, diciamo, il periodo di rinnovo delle elezioni della federazione. Oggi i vincoli per fare cessioni e acquisti all'interno del mercato nazionale sono superiori rispetto a quelli esistenti allorché si acquisisce il cartellino di un giocatore e di un altro paese, quindi bisogna un pochettino aiutare anche a livello di tecnicalità il fatto che le società investano in giocatori del campionato italiano e già operanti in Italia.
7: Lei è qui a Catanzaro, dove c'è un po' un modello Catanzaro, tanti giovani, tanti italiani, forse bisogna anche un po' ripartire dai campionati minori.
5: Sì, sono campionati minori che non sono minori, perché naturalmente la B, la C sono campionati importanti, complessi, perché naturalmente tutta l'attrattività anche mediatica in termini di diritti televisivi, peraltro in tutta Europa in diminuzione, i diritti televisivi si concentra su là, e quindi c'è fatica a rendere compatibili il fatto di dare uno spettacolo di qualità e il fatto di mantenere degli equilibri economici. Catanzaro ha attivato da anni un percorso virtuoso, positivo, penso che i risultati dell'anno passato tutti quanti li ricordiamo, anche nell'ultima partita ribaltando di fatto quasi sostanzialmente l'esito della finale di andata, e quindi ovviamente bisogna continuare a investire da questo punto di vista, cercare di trovare degli equilibri. Poi se ci sono degli imprenditori come Floriano Noto, che naturalmente hanno, come dire, un rapporto con il territorio, una capacità posizionare la società, questo ovviamente sarebbe importante che avvenisse in tutte le società professionistiche.
4: Presidente, guarda, lei rappresenta quello che è il movimento più grande e numeroso, quelli che sono i club dilettanti siciliani in Italia. Quanto possono essere importanti, che sviluppo possono dare al calcio italiano anche per ritornare alle prime, che aiuto non possono dare concreto anche alla nazionale maggiore?
5: Ma noi facciamo un'attività di rappresentativa e di scouting, abbiamo rappresentative fino all'under 15 nazionali, e queste rappresentative sono poi in qualche modo riposizionate all'interno di tutti e 20 i comitati regionali, quindi c'è una struttura organizzativa. Abbiamo Massimo Piscedda, che fa il coordinatore, diciamo, di tutte le rappresentative della Lega Dilettanti, e per l'under 15 abbiamo addirittura fatto due rappresentative per i due semestri, perché è un anno importante relativamente alla crescita e alla valorizzazione dei giovani calciatori, e naturalmente molti calciatori che vengono dal mondo dilettantistico ogni anno passano nei campionati professionistici. Il problema è che a un certo punto questo percorso, come ricordavo prima, si ferma, e quindi laddove poi ottengono dei risultati positivi anche a livello di attività italiana ed europea fino a una certa età, dopo i 19-20 anni questo percorso si interrompe. Le società devono investire maggiormente sui giovani, è un gentleman agreement, come ho detto prima non possono essere norme cogenti perché non sono consentite, e quindi bisogna cercare di lavorare. Chiaramente una delle ipotesi di lavoro che è stato oggetto di attenzione è sempre più finalizzare anche una parte dei diritti televisivi all'utilizzo dei giovani, dato che non si può lavorare relativamente ai vincoli normativi, bisogna cercare di fare incentivazione, quello che avviene in B, quello che avviene in C, quello che avviene anche a livello dilettantistico, perché noi nel nostro piccolo abbiamo un riconoscimento per tutte le società, dalla Serie D alla promozione, alcuni comitati vanno anche al di sotto della promozione, per dare una premialità alle società che utilizzano maggiormente i giovani durante il campionato.
8: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito.
9: al numero 0965 18 16 002.
10: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
0: Allora, rieccoci in studio. Abbiamo sentito Silvio Baldini e Giancarlo Abete, rispettivamente allenatore dell'Under 21 della Nazionale Italiana e presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che sono intervenuti quest'oggi a Catanzaro per il premio Ceravolo e per appunto la presentazione dei calendari di promozione d'eccellenza dei gironi calabresi. E per le interviste ringraziamo ovviamente il collega Carlo Mignolli di Catanzaro, e intanto abbiamo al telefono un altro grande ospite. Paolo, abbiamo il collega di Tris TV, Michele Spinella, che ringraziamo e salutiamo. Buongiorno.
11: Buongiorno ai radioascoltatori e telespettatori di Radio Video Touring, buongiorno a te Andrea, buongiorno al mio fraterno amico Paolo.
1: Colonna portante di Tris TV, il nostro Michele Spinella che dirige la programmazione sportiva di Tris TV, nonché delegato UEFA e ovviamente fai ben altro nella vita, però non diciamo tutti gli incarichi, altrimenti Michele finiamo alle 3:30 pomeriggio. È veramente un piacere, ci teniamo tantissimo ad averti in linea in questa prima settimana di trasmissioni su Mezzogiorno Amaranto, perché ci siamo veramente divertiti nella passata stagione. Caro Michele, quanti ascolti abbiamo fatto un Triste TV quando abbiamo messo in diretta il direttore Luciano Moggi? 55.000 mi sembra, una cosa del genere.
11: Siamo andati oltre ogni rosea previsione, abbiamo avuto una media di 45.000-50.000 contatti auditel, perché la televisione vive di contatti auditel, non va sui social, e per me e per noi è stato un onore avere te come punto di riferimento per tutta la stagione televisiva, non solo con diretta anteprima calcio del venerdì e col direttore Vittorio Gavigani, ma anche con le tue partecipazioni per diretta calcio, che è il format che va in onda il lunedì, in cui si parla di calcio professionistico di Serie B e di Serie C. Io mi auguro che questa collaborazione, fatte salve le prerogative dell'editore Santo Frascati, a cui faccio i complimenti per questa nuova stagione radiotelevisiva di Radio Video Touring, ci permetta di avere anche Paolo Ficara tra i nostri assi nella manica per questa stagione 2026-2027.
1: Ma io dove percepisco di essere ben accolto e ben voluto, non ho assolutamente problemi.
0: Benissimo, tra l'altro mi interrompo perché è appena arrivato un comunicato stampa della regina, dove viene comunicato il fatto che il mister Marco Marchionni incontrerà gli organi di informazione domani alle ore 12 presso la sala stampa Tono Ricordari dello stadio Oreste Granillo, per appunto la consueta conferenza stampa pre-match in vista della partita appunto tra regina e Licata.
1: Capito, accanto a casa mia, caro Michele, di conseguenza ora dovremo fare a tocco per chi va a seguirsi questa conferenza. Nel frattempo, caro Michele Spinelli, ti chiedo subito se hai avuto modo di seguire quello che è stato l'impatto di Claudio Lotito qui a Reggio Calabria, l'accoglienza. Si è creato il giusto afflato?
11: Ma guarda, io vedo sicuramente un percorso positivo con la venuta di Claudio Lotito a Reggio Calabria. Non fosse altro che lui si è affidato ad un regino doc, ad un professionista che ha dimostrato alla Lazio di essere sicuramente un professionista importantissimo, e parlo del segretario generale Armando Calveri. Certo. Armando che Calveri salutiamo. Ha rappresentato e veicolato tutte le prerogative necessarie perché Claudio Lotito potesse prendere la regina, acquisirla e pianificare una stagione che sicuramente porterà al ritorno dei professionisti la squadra Amaranto, ne sono fermamente convinto. Ecco, se lui invece avesse dovuto mandare uno dei propri emissari che magari non conosceva bene la città di Reggio Calabria, avrebbe avuto sicuramente qualche difficoltà. Armando Calveri è stato secondo me il professionista giusto al momento giusto, che ha proprio creato le condizioni migliori perché Reggio potesse ben accogliere il senatore Lotito. E poi la presentazione ufficiale della squadra Amaranto sul lungomare all'Arena dello Stretto mi pare che abbia suggellato un patto d'acciaio tra il dirigente sportivo di lungo corso Claudio Lotito e la città e la sua splendida tifoseria.
1: Michele Spinella, che ligata troveremo domenica? E dici un po', insomma, che pericoli in generale arriveranno dalla Sicilia per questo campionato che la regina vuole vincere. Non abbiamo mai parlato praticamente del Siracusa, dico per dire, non so lì com'è la situazione, ad esempio.
0: Sì, poi ricordiamo tra l'altro che in questo girone non ci saranno le campane in questa stagione.
11: Sì,
0: perché siamo state dislocate dal girone H al girone G.
1: Motivo per cui il sindaco Cannizzaro non ha voluto Zucchero in concerto sotto Festa Madonna, perché Zucchero dice: quando vedo te sento le campane, però le campane non ci sono.
11: Io innanzitutto penso che la gara interna collicata abbia le insidie di qualunque gara di questo campionato di Serie D che la regina affronterà. La squadra dell'Licata, che è appannaggio della famiglia Massimino di Catania, si tratta dei nipoti del presidentissimo Angelo Massimino, che hanno deciso per motivi anche di affari che hanno sviluppato nel corso degli anni in territorio agrigentino, di occuparsi proprio della squadra gialloblu. L'anno scorso la squadra dell'Licata ha vinto con pieno merito e a mani basse il campionato di eccellenza girone A. Ora tutto quel blocco che aveva lavorato benissimo all'Licata, lì al Dino Liotta, si è trasferito armi e bagagli con tanto di direttore sportivo Alfredo Finocchiaro, mister Bonfatto, sono tutti a Melilli in provincia di Siracusa, cittadina di circa 10-12 mila abitanti, che disputerà il campionato di eccellenza regionale girone B e contenderà i primi posti alla CR Messina e alla Cireale. Per cui la squadra è stata tutta rinnovata, c'è sicuramente un taglio di carattere dirigenziale, le scelte tecniche che sono state fatte vedono sempre dei riferimenti al territorio catanese, non solo perché la proprietà ha tanti amici, tanti conoscenti del mondo del calcio che risiedono e operano nella città di Catania, ma è la classica squadra di Serie D che secondo me caratterizzerà il proprio percorso di campionato tra le mura amiche al Dino Leotta, e poi in campo esterno cercherà gloria, e soprattutto per i giovani gialloblu dell'Icata avere motivazioni scendendo in campo al Granillo, uno stadio di Serie A, al cospetto di quella che è ritenuta da tutti la favoritissima per la vittoria finale. Penso che l'Icata verrà a Reggio Calabria per disputare una gara accorta, anche se il pronostico è tutto per gli Amaranto. Poi per quanto riguarda le insidie, caro Paolo, ecco le insidie, vedi, io mi auguro e ne sono convinto che la dirigenza della regina abbia approntato tutta una serie di accorgimenti, per esempio per le gare esterne in territorio siciliano ma anche in territorio calabrese, che vanno dalla scelta dell'hotel dove soggiornare alla vigilia di ogni gara, per come affrontare la rifinitura, per richiedere sempre un commissario di campo che prenda posto sul pullman della compagine Amaranto, perché perché non perché ci sia un'antipatia, ci sia un pregiudizio nei confronti della Regina, perché la Regina è la squadra più forte, perché ha una proprietà importante, perché tutti vogliono fare bella figura, per cui i campi infuocati della Sicilia, compreso anche quello di Caltanissetta, compreso anche il De Simone di Siracusa oppure il Barone del Contras di Barcellona, Pozzo di Gotto, o anche i campi di Lamezia Terme,
0: Trapani,
11: sono sempre di Trapani stesso, ecco Trapani per esempio, adesso il patron Antonini ha deciso che il Trapani giocherà le proprie partite allo stadio nell'impianto Mocarta di Erice, del comune di Erice,
0: in
11: campo
0: provincia di Trapani,
1: quindi ancora più lontano dobbiamo andare.
11: No, siamo Erice, praticamente Trapani. Attaccato a Trapani,
1: sì, però
11: anche lo stadio provinciale si trova in comune di Erice, però è in gestione al comune di
1: Dico,
11: Trapani.
1: Ma venendo da Palermo si arriva prima a Trapani o prima ad Erice?
11: Si arriva prima ad Erice, ma Trapani ed Erice, perfetto, sono attaccati, ecco, il comune è lassù, sul Cocuzzolo, dove c'è praticamente il borgo storico, ma il comune di Erice trova anche territorialità giù proprio alle porte di Trapani, attaccato a Trapani, e questo campo sportivo del Mocarta, che è stato tutto rinnovato in erba sintetica di ultima generazione a una pista di atletica leggera, è stato assegnato dal comune di Erice in gestione al Trapani. E Antonini, pur avendo una tribunetta in tubi innocenti con dei sedolini in plastica e che possono contenere forse sì e no 150 persone, lo vuole attrezzare per poter ospitare tutte le gare interne del Trapani, e sembrerebbe che l'apertura al pubblico ci sarà proprio in occasione della gara interna tra Trapani e Regina, perché domenica il Trapani giocherà ancora a Capaci a porte chiuse, perché il velodromo Borsellino non è stato concesso al Trapani per quanto riguarda l'accessibilità al pubblico, per un divieto ben preciso che è stato deliberato congiuntamente dalla prefettura e dalla questura di Trapani.
0: Quindi probabilmente anche questo ha inciso sulla scelta di cambiare stadio per il campionato, cioè il fatto che comunque il Trapani avrebbe dovuto giocare sempre a porte chiuse.
11: Lo so, ma adesso Antonini si è inventato questa scelta del Mocarta, che ripeto è uno stadio, è un campo sportivo, un impianto inadeguato a ricevere le tifoserie della Regina, della Nissa, della Nuova Egea Virtus, delle squadre calabresi, anche se c'è il dissidio aperto e in atto tra la tifoseria Granata e Valerio Antonini, però penso che questa soluzione non sia assolutamente ottimale, e queste sono le insidie a cui deve fare fronte la Regina. Per esempio l'Enna domenica giocherà a Calascibetta, che è il comune di rimpettaio alla città di Enna. Non sapremo mai se il vetusto impianto di Enna del generale Gaeta sarà pronto per il campionato, spogliatoi fatiscenti, tribunetta piccola, un settore ospiti estremamente angusto. Queste sono le vere insidie della Regina, che deve cercare di organizzarsi proprio per far fronte a queste trasferte che non saranno assolutamente comode, mentre chi verrà a giocare a Reggio Calabria troverà un impianto funzionale, adeguato e di categoria superiore in tutto e per tutto.
0: Questa è la Serie D, abbiamo imparato a conoscerla in questi anni, nel senso che le trasferte sono quelle che sono, raramente capita di giocare in impianti ai quali siamo stati abituati nel corso degli anni, però purtroppo ci abbiamo fatto anche un po' l'abitudine. L'importante è che ne siano consapevoli soprattutto i calciatori che dovranno,
11: e anche i dirigenti,
0: che dovranno andare a giocare
11: perché tu
0: in
11: per esempio
0: situazioni.
11: Io posso immaginare, e sono convinto che lo farà il management della Regina, che quando per esempio ci sarà la gara Barcellona Pozzo di Gotto vengano contattate anche le forze dell'ordine, fare in modo che ci sia proprio un'interlocuzione. Non manca l'esperienza al management Amaranto di poter affrontare queste trasferte in piena sicurezza, e la piena sicurezza deve essere garantita alle centinaia, per non dire migliaia, di tifosi Amaranto che vorranno seguire la squadra in trasferta. Bisognerà garantire sicurezza ai tifosi, agli ultras, alle famiglie, ai tanti bambini, alle donne, perché la Regina ha un seguito che con questa categoria non c'entra assolutamente nulla.
1: Michele, pensi che per il Messina società, cioè noi stiamo leggendo di ammende per questi calciatori hanno patteggiato, abbiamo sempre sostenuto che non poteva scaturire una sanzione sportiva per il Messina, perché la vecchia proprietà aveva firmato dei contratti e tesseramenti, li aveva fatti firmare da un dirigente
0: inibito.
1: Cioè, è sempre così? Cioè, il Messina, che oggi è in eccellenza con un'altra proprietà, rischia una sanzione sportiva? Il nostro Reis, che non ha patteggiato, cosa rischia invece?
11: Chi ha patteggiato, come io per esempio, ho guardato la posizione di De Caro, difensore del Siracusa, che avendo patteggiato dovrà pagare una sanzione di 1.100 euro. E chi non ha fatto il patteggiamento è chiaro che andrà incontro anche in via gradata a delle squalifiche di giornate di preclusione alla partecipazione delle gare. E c'è da dire che il documento dirimente che non ha, per così dire, dato ragione alla Regina proprietà Nino Ballarino è stato sottoscritto ed inviato e notificato e pubblicato nel mese di dicembre, ed è stato firmato da Gabriele Gravina e dal segretario generale della Federcalcio, che hanno sancito praticamente hanno omologato, hanno sanato tutta la situazione pregressa, prendendo in considerazione il fatto che c'era una nuova proprietà e che dunque si schiudevano le porte ad un nuovo corso e a una nuova figura legale che riguardava il nuovo soggetto giuridico. Dunque l'atteggiamento della Procura federale, che ha operato tutti questi patteggiamenti, ha tenuto conto di questo documento sottoscritto dall'allora presidente Gravina e dal segretario generale, e comunicato erga omnes, in cui si è dato atto che la nuova proprietà entrava in piena legittimazione in forza di un provvedimento emanato dal Tribunale Civile Sezione Fallimentare di Messina, per cui tutto quello che magari si è paventato, penalizzazioni, esclusioni, poi non si è realizzato, perché la giustizia sportiva si è dovuta adeguare a quelle che sono state le determinazioni della giustizia ordinaria, tant'è che favoritismi per il Messina non ce ne sono state. Questa proprietà dell'ACR deve disputare il campionato di eccellenza regionale, girone B, girone orientale.
0: Un'ultima curiosità su questo, su questa situazione, e perché allora, quindi, di conseguenza chiedo anche, soprattutto per far capire chi ci ascolta da casa, di conseguenza perché i calciatori in questo momento stanno comunque pagando per essere stati tesserati?
11: Cioè, sì, stanno pagando perché da parte loro non c'è stato, secondo me, l'intervento dovuto che ci sarebbe dovuto essere, perché loro erano terzi interessati e avrebbero dovuto costituirsi nel giudizio e chiarire quella che era la loro posizione.
1: Chiedo scusa, diciamo, Michele, come si dice, no, in questi casi, quando ti ferma la stradale, la legge non ammette ignoranza. Cioè, nel senso, il calciatore che va a firmare doveva, era tenuto a sapere che aveva davanti un dirigente inibito.
11: Nominati ad hoc avrebbero dovuto intervenire nel corso del giudizio civile, dunque dell'indagine condotta dalla Procura Federale, spiegare il loro per così dire atteggiamento, il loro percorso, la loro posizione. Così non è stato fatto. A questo punto è chiaro che la Procura Federale si trova costretta a ritenere effettiva la responsabilità diretta da parte dei tesserati.
1: Quindi, quindi Michele, no, ti chiedo scusa, Reis, che ha giocato due partite, perché poi è andato al Savoia, due partite ha giocato con la maglia del Messina, cosa rischia non avendo patteggiato?
11: Secondo me rischierà, il Tribunale Federale Nazionale, secondo me, al di là del patteggiamento, gli attribuirà una sanzione pecuniaria e non una sanzione di inibizione a svolgere la propria attività per una o due giornate.
1: Quindi si fa prima a fare la colletta del Reis.
11: Mutuando quello che è successo al portiere della Nuova Igea Virtus, che ha partecipato a 4 gare, 5 gare, è stato, mi pare, squalificato per 4-5 gare, questo portiere che adesso è al Catania, si potrebbe pensare che Reis abbia due giornate di squalifica, ma io ritengo che si andrà verso una sanzione pecuniaria e non ad una incontro ad una squalifica effettiva, perché diversamente io non penso che Reis e il suo procuratore abbiano lesinato anche un parere legale da parte di un avvocato, e per non fare il patteggiamento si vede che loro sanno bene e hanno contezza, anche interloquendo con la Procura Federale, che il calciatore andrà incontro semplicemente ad una sanzione pecuniaria. Diversamente avrebbe fatto il patteggiamento e magari con 200 euro avrebbe superato questa situazione di difficoltà.
0: Sì, vabbè, comunque ovviamente il 24 settembre ci sarà poi l'udienza, tutto sarà più chiaro, e vedremo insomma se comunque il Messina dovrà sicuramente, penso, qualche penale la riceverà, non so se a livello sportivo
11: qualche penalizzazione, sì. Può darsi qualche che penalizzazione la riceverà,
0: potrà arrivare, sì. Certo,
11: sì, qualche penalizzazione può darsi che la riceva. Comunque io ritengo che la difesa del Messina, come anche dei calciatori, debbano fare riferimento a questo documento dirimente che fu sottoscritto e che fu comunicato da Gabriele Gravina e dal segretario generale della Federcalcio. Io volevo aggiungere, per quanto riguarda il campionato, il torneo, a Reggio Calabria, secondo me, ne sono convinto, tanto i tifosi quanto il gruppo squadra di mister Marchionni e il direttore sportivo Romanerone, non si debbano curare di quello che magari sta accadendo a Caltanissetta con le dichiarazioni del presidente Giovannone, perché pare che sia stata messa in discussione la leadership di mister Di Gaetano. La regina deve fare un percorso ben definito. Sono felicissimo che siano arrivati a Reggio Calabria calciatori del calibro innanzitutto di Alberto Acquadro, che al di là dei tre ultimi campionati vinti in Serie D, ritengo che si tratti di un calciatore in grado di interpretare i principi di gioco di mister Marchionni. È un calciatore che quando venne a Siracusa io ebbi come ospite in collegamento telefonico Gaetano Fontana, che l'aveva allenato prima che al Trapani, l'aveva allenato alla Turris. Gaetano Fontana enunciò tra le qualità più importanti di Alberto Acquadro quello di interpretare un calcio a centrocampo a 5, a 3, a 2, in tutti i modi. Poi c'è Giuliano Alma, che è una perla di persona, un calciatore educatissimo, un professionista impeccabile, e io mi auguro che l'infortunio che ha patito a Siracusa e che poi è stato, per così dire, messo alle spalle nella sua esperienza della passata stagione a Barletta, dimostri e faccia vedere quale funambolo importante sia. Ed infine Marco Baldanne, che è stato tantissime volte ospite delle mie trasmissioni, è un signor professionista, un signore della difesa, si è dovuto distaccare da Joachim Suss che era diventato il suo gemello a Siracusa e anche a Scafati, però Marco Baldan è anche lui un calciatore che sa interpretare la difesa sia a 3 che a 5 e, come diceva giustamente Paolo, è venuto a Reggio Calabria per essere uno dei protagonisti della cavalcata che riporterà la Regina in Serie C e non sicuramente a dare un contributo secondario alla squadra amaranto.
1: Carissimo Michele, noi ti ringraziamo di cuore, sei come sempre troppo prezioso e
11: grazie a voi.
1: Spero che ci darai disponibilità per coinvolgerti col passare delle settimane, perché insomma abbiamo tante altre curiosità da chiederti che oggi per motivi di tempo non ti chiediamo.
11: Ma sempre disponibile. D'altra parte questo girone Siculo Calabro in Sicilia, noi siamo una regione di 5 milioni e 400 mila abitanti, ahimè nell'isola praticamente non ci sono trasmissioni che si occupano settimanalmente del campionato di Serie D ed ecco che tanti telespettatori e radioascoltatori siciliani fanno capo alle emittenti calabresi, nello specifico a quelle della città di Reggio Calabria come la vostra, prestigiosa e di lungo corso, per attingere ad informazioni corrette, a confronti importanti e soprattutto facendo parlare gli addetti ai lavori, che sono poi gli interpreti diretti di questo calcio di Serie D che speriamo riesca a dare uno spettacolo sportivo di pubblico. Io sono convinto che la tifoseria amaranto sarà ben accolta in tutti gli stadi siciliani, darà modo di parlare di sé in termini positivi, di accompagnare la squadra amaranto in questo percorso così importante, e noi qui soffriamo in Sicilia perché abbiamo il Palermo in Serie B e il Catania in Serie C e poi la rappresentatività del calcio professionistico è veramente ridotta ai minimi termini. Ripeto, per una regione di 5 milioni e 400 mila abitanti è assolutamente inaccettabile, per cui speriamo che questo campionato dia, con la presenza della Regina, delle altre squadre calabresi e delle altre squadre qualificate siciliane, dia un impulso a tutto il calcio dell'isola, proprio perché imprenditori e anche investitori riescono a comprendere che il calcio al sud rappresenta un momento importante di socialità e di cultura e che necessita chiaramente di persone, di imprenditori, di manager qualificati e soprattutto molto seri.
0: Benissimo, grazie a Michele Spinelli,
11: grazie
0: di
11: Chris
0: TV, grazie per aver partecipato,
11: Paolo.
0: Lo riavremo sicuramente nell'arco delle prossime settimane, grazie a Michele Spinelli.
1: Un abbraccio
11: a voi, un abbraccio a tutti i tifosi amaranti.
1: Ciao Michele.
11: Ciao
1: grazie.
0: Grazie ovviamente anche a Paolo Ficara, noi ci rivedremo domani perché ricordiamo che questa stagione Mezzogiorno Amaranto andrà in onda anche di sabato.
1: E parlerà Marchionni.
0: Parlerà anche Marchionni ovviamente.
1: Che ci teneva a parlare prima di noi, di conseguenza la fa proprio mezzogiorno preciso.
0: Mezzogiorno in punto, quindi probabilmente in diretta, mentre lui parla noi siamo in diretta. Però proveremo comunque ad aggiornare appunto in modo immediato chi ci ascolterà. Ovviamente poi capiremo se ci sarà la diretta della conferenza stampa oppure verrà trasmessa in differita, quello lo sapremo poi domani. Grazie ovviamente anche a tutti voi che ci avete seguito, io vi auguro una buona continuazione sui canali di Turing, ovviamente ci rivediamo domani,
1: ciao.

0: During 104 notizie.
1: Un giovane è stato arrestato dalla polizia di Stato a Catora dopo essere stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica priva di matricola. Gli agenti della polizia ferroviaria di Villa San Giovanni lo hanno notato con il volto coperto da un passamontagna. Dopo un breve inseguimento, il giovane avrebbe gettato l'arma a terra. Con sé aveva anche un caricatore, un bilancino di precisione e guanti in lattice. È stato condotto nel carcere di Arghillà. Per l'indagato vale la presunzione di innocenza. Due agenti del commissariato di Polistere hanno salvato un uomo trovato privo di sensi all'interno di un'auto parcheggiata a Taurianova. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo aveva assunto farmaci e altre sostanze nel tentativo di togliersi la vita. I poliziotti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo fino all'arrivo del 118. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Polistena per le cure necessarie. Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio in concorso per un'aggressione avvenuta a Bagnara Calabra. Secondo gli investigatori, al culmine di una lite, uno dei due avrebbe colpito un coetaneo con un coltello, mentre l'altro avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendolo alla testa. Il ragazzo è stato operato in ospedale. I due minori sono stati trasferiti nell'istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Per entrambi vale la presunzione di innocenza.
2: Lo sport. Abbiamo costruito l'organico per avere la possibilità di variare anche il modulo tattico. Marchionni lo aveva spiegato già nel giorno della sua presentazione alla stampa e le prime indicazioni sono arrivate nella gara di Coppa Italia contro il Praia Tortora, quando la regina ha cambiato disposizione anche nel corso della stessa partita. In vista dell'esordio in campionato contro il Licata, il tecnico Maranta avrà quindi diverse soluzioni a disposizione. Se la scelta iniziale dovesse ricadere ancora sul 3-5-2, sarà soprattutto in attacco che Marchionni dovrà prendere decisioni tutt'altro che semplici. Escludendo il giovane Pellicano ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio, sono 5 gli attaccanti che si contenderanno i due posti dal primo minuto: Alma, Guida, Reis, Yellow e Magrassi, ultimo arrivato in casa Amaranto. Una batteria offensiva di alto livello e con caratteristiche differenti. Marchionni potrà scegliere se affidarsi a un attacco più fisico e strutturato oppure puntare maggiormente su tecnica, movimento e velocità. Le combinazioni non mancano e proprio l'abbondanza rappresenta una delle principali risorse della nuova regina. Contro il Licata arriveranno le prime indicazioni, anche se non si può parlare di gerarchie, perché l'idea è che nel corso della stagione il tecnico possa cambiare spesso interpreti e soluzioni. Attacco pesante o maggiore qualità e rapidità? Il tecnico ha diverse carte da giocare e la prima scelta arriverà già da domenica al Granillo. Arbitro dell'incontro, il signor Giorgio Previdi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterraneo.

0: ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, radotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: su Touring 104 Smash It's Up Chart.
1: Questa è Touring 104.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Un giovane è stato arrestato dalla polizia di Stato a Catora dopo essere stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica priva di matricola. Gli agenti della polizia ferroviaria di Villa San Giovanni lo hanno notato con il volto coperto da un passamontagna. Dopo un breve inseguimento, il giovane avrebbe gettato l'arma a terra. Con sé aveva anche un caricatore, un bilancino di precisione e guanti in lattice. È stato condotto nel carcere di Arghillà. Per l'indagato vale la presunzione di innocenza. Due agenti del commissariato di Polistena hanno salvato un uomo trovato privo di sensi all'interno di un'auto parcheggiata a Taurianova. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo aveva assunto farmaci e altre sostanze nel tentativo di togliersi la vita. I poliziotti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo fino all'arrivo del 118. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Polistena per le cure necessarie. Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio in concorso per un'aggressione avvenuta a Bagnara Calabra. Secondo gli investigatori, al culmine di una lite, uno dei due avrebbe colpito un coetaneo con un coltello, mentre l'altro avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendolo alla testa. Il ragazzo è stato operato in ospedale. I due minori sono stati trasferiti nell'istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Per entrambi vale la presunzione di innocenza.
3: Lo sport.
4: Abbiamo costruito l'organico per avere la possibilità di variare anche il modulo tattico. Marchionni lo aveva spiegato già nel giorno della sua presentazione alla stampa e le prime indicazioni sono arrivate nella gara di Coppa Italia contro il Praia Tortora, quando la regina ha cambiato disposizione anche nel corso della stessa partita. In vista dell'esordio in campionato contro il Licata, il tecnico Maranta avrà quindi diverse soluzioni a disposizione. Se la scelta iniziale dovesse ricadere ancora sul 3-5-2, sarà soprattutto in attacco che Marchionni dovrà prendere decisioni tutt'altro che semplici. Escludendo il giovane Pellicano ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio, sono 5 gli attaccanti che si contenderanno i due posti dal primo minuto: Alma, Guida, Reis, Yellow e Magrassi, ultimo arrivato in casa Amaranto. Una batteria offensiva di alto livello e con caratteristiche differenti. Marchionni potrà scegliere se affidarsi a un attacco più fisico e strutturato oppure puntare maggiormente su tecnica, movimento e velocità. Le combinazioni non mancano e proprio l'abbondanza rappresenta una delle principali risorse della nuova regina. Contro il Licata arriveranno le prime indicazioni, anche se non si può parlare di gerarchie, perché l'idea è che nel corso della stagione il tecnico possa cambiare spesso interpreti e soluzioni. Attacco pesante o maggiore qualità e rapidità? Il tecnico ha diverse carte da giocare e la prima scelta arriverà già da domenica al Granillo. Arbitro dell'incontro il signor Giorgio Previdi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'ex gettito IVA registrato all'agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi e 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti, la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti!
8: Ok.
7: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a Casa Lopresti.
8: Tanta roba!

Che gran disco per la puntata di oggi. Abbiamo aperto la grande. So che c'è molta gente che sta ascoltando la radio in treno. Ciao Fra, come stai? Tutto bene? Perché giustamente i viaggi sono incredibili. Se ascolti la musica ti rilassi meglio. Com'è? Fino alle 19. Dal lunedì al venerdì siamo anche in TV sul canale 87 in tutta la Calabria, Messina e provincia. Questa è Radio Touring, baby.

Partiva subito la canzone di Jax, ecco perché mi sono confuso un attimino. Ci ho parlato sul cantato, che è uno degli errori imperdonabili che si possono fare per chi fa lo speaker della radio. Va bene, oh ragazzi, sto dicendo una cosa, che prima di andare due settimane, cioè di non arrivare dentro il bunker originale della radio, quindi non respirare l'aria della radio, avevamo detto ai nostri super collaboratori, che sono veramente tanti, tutti speaker, tecnici della radio, di darmi qualche termine nuovo da dire magari a qualche festa, tipo macciossino. Poi me ne leggo alcuni. Alcuni

questa canzone, ragazzi. Si chiama Ravil Nenè e l'abbiamo già ascoltato un anno fa quando è arrivato il suo primo singolo, che è stato molto molto programmato qua in radio. Wait, Tony!

0: amore.
1: La canzone nuova di Saif di Bresh parla d'amore. Sai che mi assomiglia a un singolo anni 70. Adesso sto cercando tramite qua tutti i DJ della radio, gli speaker, di farmi aiutare. Ma però si assomiglia. Caso Presti, dovrebbe arrivare Lilia un momento all'altro, eh? Giusto? Questa ve la ricordate di qualche anno fa, The Weeknd.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: attento, Antonio. Non accettare caramelle dagli sconosciuti. Vabbè, allora, sai che facciamo, Antonio? Mangiamo assieme io e te e vediamo che effetto fa. Lilli, dove sei? Cioè, anche senza microfono, no, vieni, vieni, vieni. Cioè, parla senza cuffia. No, il microfono c'è perché è in studio. Ciao Lilli, grande, com'è?
1: Ciao.
0: No, okay. Ci sei, no, soltanto per dire ci sei.
1: Ci sono,
0: vabbè,
1: ci sono.
0: Ok, Lilli okay. C'è, sarà protagonista tra un po'. Adesso il nuovo singolo di Miley. Let's go.

0: Come stai, Lili? Sai che siamo tutti felici qua in radio. Cioè, perché?
1: Ma io sono felice intanto perché vedo te.
0: Hai visto?
1: E poi perché ho ripreso, quindi, dopo le ferie estive.
0: No, però ci siamo. Ah, sì, sì, infatti.
1: Non ci vediamo da un bel po'.
0: Lo fa.
1: E quindi adesso a settembre si riprende. Non solo la scuola, ma.
0: Anche Casalo Presto. Tony! Tony è.
1: Tony è preso.
0: No, sai perché è preso? Perché tornare in radio dopo tanto tempo. Anzi, salutiamo Nick, il mio regista. Ciao Nicky, grande dall'altra parte, che non l'ho salutato mai. No, la telecamera è lì su. Ciao Nicky!
1: Ciao Tony.
0: Tornare in radio dopo tanto tempo ti fa uno strano effetto. Tu entri e dici, ma in che mondo sono? Perché. Ma io sono stato qua.
1: Ma tu non hai mai smesso? Tu ferie niente?
0: Due settimane ero qua, però ero sempre qua vicino alla radio.
1: Casalo Prestito alla grande.
0: Alla grande, tornata già, questa è la seconda settimana che sta per finire. Venerdì 4 settembre, c'hai quanto manca a Natale?
1: Ma io lo so che questo ti manca, ma lo sai certo. Quanto ci manca? Ci manca il 248esimo giorno del calendario gregoriano.
0: Ok.
1: Sì. E quindi quanti giorni ci mancano? Io questo non lo so. Dobbiamo fare il conto. Oggi è Santa Rosalia, parliamo anche poi di
0: Santa Rosalia.
1: Curiosità.
0: Ma non è la patrona?
1: Sì, Palermo,
0: di Palermo
1: è Sicilia,
0: certo,
1: sì, sì.
0: Sicilia, Santa Rosalia.
1: Okay. E diremo poi qualche curiosità.
0: Va bene, state qua con noi, ragazzi, che qua c'è una grande festa. Stare con

0: Yeah, everybody, get down. Ciao Lilli, grazie per...
1: Ciao Filippo, com'è? Grazie a te.
0: Oh, è andato tutto via, è andato Tony, via, ma... in un'altra stanza della radio, ma le caramelle funzionano, ragazzi.
1: Le caramelle funzionano. Allora, diciamo, oggi è Santa Rosalia, questa festa molto sentita in Sicilia, a Palermo.
0: Certo.
1: E come la nostra...
0: Madonna
1: della Consolazione. E c'è una cosa carina, una curiosità carina. Vabbè, intanto nella notte, tra il 3 e il 4, quindi... diciamo è stato stanotte, credo. Oggi è 4, sì.
0: Oggi è 4 settembre, sì.
1: Cioè il, perché è in due, diciamo, in due momenti questa festa, sia a luglio e sia adesso. Le donne, diciamo, salgono così al santuario nella notte.
0: A Palermo.
1: C'è scritto, sì, sì, l'Anchianata delle Rosalie.
0: L'Anchianata delle Rosalie,
1: sì, sì. E qui è una devozione, e, persino anche nei matrimoni, le giovani donne vengono, cioè, è come fanno un patto con i futuri sposi. Che di venire,
0: devo sei in santuario, esatto, come da noi all'Eremo, di,
1: esatto,
0: tronde,
1: di, cioè, di essere accompagnate dai futuri sposi o dai
0: scalzi, no?
1: O dai mariti, sì, a questo santuario. È una specie appunto di devozione, ma come si fa anche da noi, no? Perché in realtà anche da noi c'è questa processione, certo, la notte. Adesso quando sarà sabato?
0: Venerdì prossimo c'è la, diciamo, sabato, poi sabato c'è,
1: sarebbe
0: la,
1: il secondo sabato del mese da
0: di
1: noi.
0: Settembre, sì, sì. E noi saremo protagonisti perché proprio quel giorno inizia la festa. E noi saremo con la radio per Scirubette, no? Cioè la festa del gelato. Io
1: del
0: parlo
1: gelato.
0: Di festa del gelato in realtà.
1: Adesso, sai, mentre arrivavo qui ho visto anche i camion con le giostre che monteranno.
0: Ah, che bello, sì.
1: Ci saranno le giostre, le bancarelle, insomma,
0: grande,
1: la nostra
0: grande,
1: città
0: grande.
1: Si movimenta.
0: Dai, mi raccomando, 10 minuti alle 18. Lei è protagonista da qualche giorno nel nostro palinsesto. Si chiama Bea, sentite un po'. Ballet.

0: Che brava che è lei, Bea. Ti è piaciuta? Prima volta la senti?
1: Sì, è la prima volta. Sì.
0: Noi già la lunedì la stiamo programmando ed è carina, cioè abbastanza aggressive.
1: Ma ti ricordi quando ci avevo lasciati prima delle, diciamo, delle ferie?
0: Sì.
1: Non eravamo riusciti a individuare una canzone, un tormentone. Ma in realtà io non ho capito qual è stato questo stato il tormentone. Forse.
0: Dai, italiane due, sì, italiane due, sicuramente tra le tante, quella di La Brancale con i The Colors.
1: Ah, quello sì.
0: Sì, quella carina, e poi Fred De Palma. A proposito, tra un po' sentiremo la nuova canzone di Fred De Palma che è uscita proprio stamattina. Fred De Palma con altri due personaggi molto molto bravi. No, te lo dico subito, Anitta e Demi Schilla.
1: Sai che oggi, come oggi nel 1977, Moser aveva in Venezuela vinse i campionati del mondo di ciclismo.
0: Ma quel il giro dell'ora più veloce.
1: Sì,
0: il giro dell'ora.
1: Sì, parliamo del 1977. Sì. E anche come oggi, nel 1998, viene fondata la società Google. Questo è il 4 settembre, diciamo, le ricorrenze e nuove scoperte.
0: Ma mi raccomando, grazie Lilli, state con noi, c'è la nuova di Ernia.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vai!
2: Com'è?
3: Bella, ma sai che mi ricordava un po' la canzone di Diodato? Non lo so, un po'.
2: Sì, lui è la canzone più famosa in assoluto di Ernia, è super classico così, che l'ho fatto conoscere. Ed era simile, diciamo.
3: Simile,
2: al primo successo radiofonico.
3: Sì.
2: Siete su Radio Tour in Casa Orpesti con me, c'è anche Lilli. Arriviamo alle news con una canzone di un

0: Touring 104 Notizie.
1: Un giovane è stato arrestato dalla polizia di Stato a Catora dopo essere stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica priva di matricola. Gli agenti della polizia ferroviaria di Villa San Giovanni lo hanno notato con il volto coperto da un passamontagna. Dopo un breve inseguimento, il giovane avrebbe gettato l'arma a terra. Con sé aveva anche un caricatore, un bilancino di precisione e guanti in lattice. È stato condotto nel carcere di Arghillà. Per l'indagato vale la presunzione di innocenza. Due agenti del commissariato di Polistena hanno salvato un uomo trovato privo di sensi all'interno di un'auto parcheggiata a Taurianova. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo aveva assunto farmaci e altre sostanze nel tentativo di togliersi la vita. I poliziotti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo fino all'arrivo del 118. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Polistena per le cure necessarie. Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio in concorso per un'aggressione avvenuta a Bagnara Calabra. Secondo gli investigatori, al culmine di una lite, uno dei due avrebbe colpito un coetaneo con un coltello, mentre l'altro avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendolo alla testa. Il ragazzo è stato operato in ospedale. I due minori sono stati trasferiti nell'istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Per entrambi vale la presunzione di innocenza.
2: Lo sport.
3: Abbiamo costruito l'organico per avere la possibilità di variare anche il modulo tattico. Marchionni lo aveva spiegato già nel giorno della sua presentazione alla stampa e le prime indicazioni sono arrivate nella gara di Coppa Italia contro il Praia Tortora, quando la regina ha cambiato disposizione anche nel corso della stessa partita. In vista dell'esordio in campionato contro il Licata, il tecnico Maranto avrà quindi diverse soluzioni a disposizione. Se la scelta iniziale dovesse ricadere ancora sul 3-5-2, sarà soprattutto in attacco che Marchionni dovrà prendere decisioni tutt'altro che semplici. Escludendo il giovane Pellicano ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio, sono 5 gli attaccanti che si contenderanno i due posti dal primo minuto: Alma, Guida, Reis, Iallo e Magrassi, ultimo arrivato in casa Amaranto. Una batteria offensiva di alto livello e con caratteristiche differenti. Marchionni potrà scegliere se affidarsi a un attacco più fisico e strutturato oppure puntare maggiormente su tecnica, movimento e velocità. Le combinazioni non mancano e proprio l'abbondanza rappresenta una delle principali risorse della nuova regina. Contro il Licata arriveranno le prime indicazioni, anche se non si può parlare di gerarchie, perché l'idea è che nel corso della stagione il tecnico possa cambiare spesso interpreti e soluzioni. Attacco pesante o maggiore qualità e rapidità? Il tecnico ha diverse carte da giocare e la prima scelta arriverà già da domenica al Granillo. Arbitro dell'incontro il signor Giorgio Previdi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Eccomi! Eccomi, oh, ci siamo dall'altra parte, è pronto? Non ti fare distrarre da. Non ti fare distrarre da Tony R. DJ number one, baby!
1: Vabbè, facciamo le chiacchiere, Senti, come ogni venerdì,
0: certo,
1: facciamo qualche curiosità, diciamo qualche curiosità della, che fa parte della scienza.
0: Ah, grazie.
1: Vedi come lo dico, la scienza.
0: No, ma ci mancano queste curiosità, ragazzi.
1: E qualche curiosità, diciamo così, presa quella. Allora, pare che in un certo ristorante, così, non viene specificato bene dove, che dopo la cena, il pranzo, vengano date delle caramelle. Tu dici, beh, che male c'è?
0: Vabbè, come quando vai, alcuni ti danno quella cosa lì.
1: No,
0: no. Caramelle è buona.
1: Sembra che abbia un significato, perché okay, così anche la persona, insomma, che ha gradito, cioè nel pranzo al ristorante, si sente, diciamo, quasi in dovere di dare la mancia. Quindi tu mi dai una caramella, io ti do la mancia.
0: Okay.
1: E questo fenomeno viene addirittura spiegato e studiato dai ricercatori. Pensa tu, questi scienziati. E pare che ci
0: ma
1: sia
0: dove?
1: Proprio questo.
0: Dov'è?
1: Ma un po' in. Io qui non ho ancora visto questa cosa, però pare che in molti ristoranti.
0: Le caramelle
1: nel mondo,
0: non sappiamo che gusto sono, poi, no?
1: Digestive.
0: No, digestive, però è brutto, perché vuol dire che non hai mangiato bene.
1: E quindi, però, chissà se magari anche qua ci sarà questa cosa.
0: Date delle caramelle e vedete se ritorno dopo una settimana i vostri clienti.

0: È arrivato Loris, che alle 19 faranno la puntata finale di questo show che realizzo tra le 19 e le 20 il venerdì in attesa di Voices, il programma missato con Raffaele e Voice, è Loris che parla. Che stai controllando?
1: No, sto controllando la scienza. La curiosità, malgrado faccia ancora caldo, okay. Lo sai che adesso l'estate non è ancora proprio finita, ma pare che inizi l'autunno il 23 settembre.
0: Dal 23 settembre?
1: Com'è? Anche se già dopo dal 21 giugno i pomeriggi, le giornate si accorciano. Stai notando, no? Che
0: sì, certo,
1: già alle 7 comincia un po'.
0: Il 21 di giugno già iniziava il sole a scendere meno.
1: E quindi, insomma, stavo guardando questa cosa che tutto cambia. Adesso viene vista anche come un rinnovamento settembre. Cioè, finisce una prima fase.
0: I consigli di Lilli, ragazzi. Seguiteli perché sono importanti. No, bello, bello.
1: Inizierà anche la scuola, andiamo a scuola, vero? Hai preparato tutto?
0: La prima cosa che compravi a scuola qual era per andare a scuola? Lo zaino o il diario?
1: Il diario forever.
0: Il diario tutta la vita. Volevo abbracciare gli amici di Scilla perché pare che stamattina ci sia stata una tromba d'aria, così ci hanno comunicato nel sito, andate a leggerlo tu in 104.it.
1: Ma non è arrivato nulla qua a Reggio, insomma.
0: No, grazie a Dio no, però.
1: No, nel senso anche.
0: Come a prefisso, cioè tipo un po' nuvoloso, gente andata a mare, secondo me. Senti, c'è un personaggio bravissimo che noi l'abbiamo conosciuto con Dracula, si chiama Tenpala. Senti un po', questa è la nuova.
1: Sentiamo.
0: Loser.

0: finita, è vero?
1: Non è finita l'estate. Però dai, sempre la canzone di ieri, io anche l'altra volta ho detto
0: L'estate sta finendo
1: e un anno se ne va.
0: Tu sei andata via, l'ho messa la festa domenica.
1: Ma va,
0: certo,
1: c'ero ancora, l'ho pure ballata.
0: Ok, perdonata.
1: E dai, quindi adesso dai, vorrei sentire un po' come è andata per te l'estate, musicalmente parlando.
0: Musicalmente
1: anche
0: è una delusione come lo scorso anno, perché siamo sempre alla ricerca giornalmente di canzoni che possiamo programmare alla radio. E stranamente anche quest'anno dei veri tormentoni non ne abbiamo, a parte quei due italiani, il primo, quello che abbiamo sentito prima, niente. Allora, impegnatevi. Abbiamo una lista di canzoni che sono uscite, ma non sono andate purtroppo da nessuna parte, non hanno avuto un successo incredibile. Strano, no?
1: È strano. Ma tu sai qual è stata la prima canzone italiana? Ti faccio una domanda così a bruciapelo.
0: Ma 1800, guarda.
1: Sì, ma sai, bravo. 1848. Si chiamava Santa Lucia. La prima canzone italiana.
0: Santa Lucia.
1: Sì, fatta da un napoletano, Michele Zezza, con il titolo L'ovarcaiuolo di Santa Lucia.
0: Ma perché prima non c'erano le canzoni trascritte?
1: Ma evidentemente, comunque dice che ottenne un enorme successo il pubblico, appunto. La prima canzone italiana per il pubblico fu una novità.
0: Come si chiama lui?
1: Penso che ormai mi ho trovato. Michele Zezza.
0: Complimenti. Santa Lucia. Bello. Vada, me la trovo, vediamo. Voglio sentirla per curiosità.
1: Già.
0: Lei è nuova, si chiama Sky Newman. Sentite un po'.

0: do, I do, I do. Che brava Sky Newman, Man of the House. 18:27, Lilly. Mi sa che Nick mi ha messo, mi sta mettendo in sottofondo la canzone napoletana che tu dicevi che è la più vecchia in assoluto.
1: Sì, dicono che sia la, cioè dicono, cioè queste sono, lo dice la scienza, no.
0: Ok.
1: Io riporto che la prima canzone, e comunque ti do un indizio in più, questa fu, diciamo, ottenne un enorme successo, ma fu fatta in versione italiana da un certo Enrico Kosovic.
0: Ah, ok.
1: Kosovic.
0: Okay. Però non ce l'abbiamo. Ci amiamo, no?
1: Allora, il brano divenne famoso anche all'estero, soprattutto in Svezia, dove viene cantato come inno sacro durante le celebrazioni di Santa Lucia del 13 dicembre.
0: Ah, ok, va benissimo. Va bene.
1: Abbiamo un sacro e un profano.
0: Siete pronti, ragazzi? Weekend che è ancora, sai, l'estate, non hai giorni di riferimento, cioè lunedì può essere un sabato. Perché,
1: è vero, però cioè, tu lo sai che adesso esiste anche una malinconia di fine estate.
0: Aiuto,
1: spiegata
0: no,
1: anche scientificamente, sì. È una specie di, di un'estate che sta finendo, c'è una malinconia.
0: Accendete la radio perché noi vi mettiamo allegria sempre.
1: Dai, dai, dai, dai.
0: Se vi arriva questo momento

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre

4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: Venerdì, protagonista di Casa of Prezzi, ben ritrovata. Da un mese che non ci sei, giusto?
1: Sono andata in vacanza.
0: Ah, beh, giusto, ci può stare. Ragazzi.
1: Però poi a un certo punto, sai com'è?
0: È arrivato Loris.
1: Sono arrivati ospiti.
0: Noi,
1: qui,
0: noi aspettavamo altre persone.
1: Ma
0: però,
1: infatti, io ho sbracciato lì pensando fossero
0: Raffi.
1: Loro.
0: È arrivato il DJ.
1: Aspettavo mia sorella e.
0: Sì. Trasporto eccezionale, valigetta paura. Che è la Loris? Che è la? Che tiene là dentro?
2: È arrivata la valigetta paura.
0: State attenti.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Com'è?
3: Siamo ritornati io dopo delle vacanze.
0: Ma
3: giusto?
0: Sì, volevo dirti, ma sì. Ci sei ripassato le canzoni che mette?
3: Sì, sì. Ho fatto il promemoria, quindi ho studiato. Sarò preparato,
0: dai,
3: oggi, tranquilli.
0: Io vi sento dall'altra parte. Dai.
3: Perfetto. Intanto vi lasciamo lavorare. A dopo.
0: Lavorare.
3: A dopo.
1: È un parolone. Magari fossero così i lavori.
0: Lilli, com'è la storia? Che ci racconti? La scienza?
1: Sì, allora la scienza, la seggia. Sai che c'è un posto dove si festeggia il giorno di ogni santi facendo volare dei giganteschi aquiloni? Si trova in Guatemala.
0: In Guatemala?
1: Sì,
0: il
1: beh, sono cose carine, sai, che chi gira il mondo anche magari ha la possibilità di vedere,
0: cioè,
1: di visitare.
0: Cioè fanno volare gli aquiloni?
1: Sì, sì, è una celebrazione collettiva e ci mettono anche dei mesi per organizzare una specie di festa e fanno volare questi aquiloni grandissimi, coloratissimi.
0: Ah, bello, bello.
1: Che ne dici? Qualche volta possiamo andare a...
0: Ma gli aquiloni è il sogno di ogni bambino, dicono.
1: Sì,
0: Raffaele,
1: vabbè,
0: saluta
1: sì,
0: la camera là.
1: Ma questi sono giganteschi, non sono aquiloni normali,
0: certo,
1: insomma, prendono quasi...
0: Ma in tutto il paese, lo
1: in
0: sai?
1: Tutto, sì, sì, in questo paese è una cosa che dipende da
0: cioè,
1: tanti
0: paese.
1: Anni, è una cosa molto molto sentita. Parlando di feste in giro,
0: bang bang si balla ragazzi. Casa Lopresti, questa è Radio Tour.

0: che bello, hai visto che sono arrivati i super ospiti della radio? Sono arrivati super ospiti. E li possiamo anche inquadrare, guarda, inquadriamo così. Perché solitamente quando ci sono le telecamere, no? Cioè la gente scappa, no? Cioè la gente scappa. È vero o non scappa? Dai, è vero.
1: Ma no,
0: è come
1: vieni,
0: quando
1: vieni,
0: ti.
1: Vieni, Peppe.
0: Peppe. Che, no, perché voleva una canzone.
1: Adesso sì, ci. Che canzone vuoi?
0: Che canzone vuoi la prepariamo? Guarda.
2: Possiamo andare tranquilli.
0: Certo, cioè quello. Certo.
2: Allora, dai, mettimi un pezzo dei miei, quelli giusti.
0: Dai, dimmi un.
2: Human League, don't you want.
0: Vabbè, lo passeremo dopo in chiusura, tra 10 minuti. Hai visto, sono arrivati. Ti eri preoccupata che il mare avesse travolto tutti, tua sorella, il cognato, no?
1: Considerando l'uragano là che c'è stato.
0: Ma era freddo il mare, com'era? Ah, vabbè, alta velocità, qua in piscina. Gente che fa, ragazzi, Lili, dimmi tutto. No, io sono qua, sono tranquillo.
1: No, io ti dico che sono contenta che ci siano loro.
0: Hai visto?
1: Adesso farò fare loro un giretto
0: della radio,
1: niente.
0: Sì, certo.
1: E poi ti dirò una curiosità.
0: Sì, perché siamo quasi in chiusura. Va bene, allora facciamo una cosa. Siccome è uscita la nuova canzone di Malik Kalyan, la sentiamo, è arrivata proprio stamattina. Detto tra noi.

No, mi hanno detto che no, mi hanno detto che no. Hanno detto che no, che c'è un problema. Allora, Samurai J, che volevate a festa di Madonna, giusto?

0: ho spento la radio qua, cioè, abbiamo tanti ospiti e sono felicissimo. Loris tra un po' sarà protagonista con Raffaele Lioffrida nel set mixato dalle 19 alle 20, proprio musica anni 70, 80 e non solo, giusto? Giusto?
1: Cioè, insomma si balla.
0: Li vedo già pronti con l'effetto da discoteca, tipo fumo, strobo. Trasformeremo la radio in discoteca, giusto? Bello.
1: Allora io non vorrei fare la De Filippi, com'è quel dove si fanno gli incontri d'amore, anche non so, quelli di trasmissioni.
0: Ah, ok, vabbè,
1: c'è una curiosità, sempre dovuta al, lo dice la scienza, che esiste un albero che riceve lettere d'amore da tutto il mondo.
0: L'albero?
1: Quindi c'è un albero, okay, che si trova in Germania, al nord della Germania, dove tutte le persone innamorate vanno a scrivere una lettera lì, è come una cassetta dell'amore,
0: dove
1: cosiddetta.
0: Dove la
1: mettono? E poi rami? Se vuoi trovare l'anima gemella, vuoi cercare
0: qualcuno.
1: Esatto, e quindi possiamo così divulgare questa cosa.
0: Ma dove precisamente? C'è
1: al nord della Germania. Okay. Vicino alla città di Eutin esiste questo albero che è dal 1800 e qualcosa, che iniziò un principe.
0: Cioè la gente va lì,
1: mette questa richiesta,
0: okay,
1: un po' come si fa anche online, okay, non lo so, che ci sono questi siti di incontri.
0: Sì.
1: Metti queste lettere e poi ti arriva il principe azzurro o la principessa, non lo so. Quindi
0: ci informiamo, ragazzi.
1: Ci andiamo.

0: Che bello, oggi tantissimi amici sono venuti a trovarci, sono veramente molto contento. E poi vederli dentro la radio dopo che vengono a ballare alle feste, cioè veramente un effetto strano.
1: Per te è un'emozione.
0: È bello.
1: È bello.
0: Ti vogliono bene. Tu invece come stai? Cioè, perché tu hai fatto radio, avvicinati al microfono.
2: Ho fatto radio dai negli anni 80.
0: 80. Facevi un programma proprio a Radio Turing.
2: Universitario, sì.
0: Come si chiamava il programma?
2: Filo Spinato.
0: Filo Spinato. Vai, alternativo. Perché mettevate musica
2: alternative rock.
0: Alternative rock, qualche gruppo che ti
2: pensa che il nostro avvicina. La nostra sigla, la sigla del programma era un pezzo, una B-side dei Joy Division. Di quelle proprio veramente strong.
0: Bello. Siux and the Bashes, tutta questa roba
2: quella,
0: qua.
2: Tutta quella roba là.
0: Che bello, roba nel senso buono.
2: Sì, quella roba seria.
0: Quella roba musicale, i tempi della New Wave quando arrivava. Sì,
1: e poi niente, poi hai deciso.
0: E poi hai fatto il bravo.
2: E poi io ti laurei. E poi
0: o ti cacciano di casa. Bello, bello. Senti, tra un po' non andare via, perché dopo la frase di Lilli, noi li salutiamo perché ci saranno Raffaele Ioffri e Loris Cecchinelli con un'ora di musica mixata. Ci dovrai fare, dovrei fare lo speaker radiofonico. Ti diamo la possibilità a distanza di 40 anni
2: di lanciare okay. questo pezzo allora, di chiusura. Dai, pezzone di chiusura.
0: Dai, allora vai Lilli con la super frase del.
1: Sì, altrimenti non vado via. È così, un augurio per tutti i nostri ascoltatori. La felicità è un profumo che non puoi versare sugli altri senza che qualche goggia non ricada su di noi.
0: Grazie. Emerson. Grazie Lilli, con te venerdì prossimo saremo ancora in studio. Dai, allora momento magico per il nostro super amico.
2: E allora momentone qui a Turing, Don't You Want Me, Human League.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Sicurezza Nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2026.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'industria. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato ad agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Veniamo alla cronaca, la Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia, l'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1:23,08, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Turing 104.
5: Va ora in onda
6: Mix by Mix.
7: Entra vai. Sì, ci siamo, siamo pronti. Allora, ci ha preso un attimo all'improvviso, ma siamo pronti per partire con questo nuovo appuntamento. Un attimo mi metto la cuffia, tutto live. Eccolo qui. Siamo arrivati amici, salve a tutti. Come d'altronde il venerdì siamo in diretta dalle 19 alle 20 qui su Turing 104. Sentirete anche la mia voce, ma poco. Sentirete soprattutto i mixaggi di Raffaele Ioffrida. Infatti già in sottofondo c'è il primo disco, giusto Raff? Mix by Mix, ogni venerdì dalle 19 alle 20 con al mix Raffaele Ioffrida e ogni tanto in voce anche il sottoscritto Loris Cecchinè.

0: i più grandi successi anni 80, 90, 70 anche, ma ogni tanto facciamo anche un flashback ai giorni nostri, poi nella seconda parte, giusto Raff? Adesso abbiamo chiuso quasi questi primi 30 minuti, infatti ci rimane giusto il tempo di dirvi di rimanere sempre sintonizzati con noi sulla radio Turin 104 oppure sul canale 87 del digitale terrestre. Ci sentiamo fra 3 minuti esatti. A dopo.
1: Baca Mobility Solutions. Trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

19:51. Tuning 104 al mix Raffaele Offrida, ma non solo, anche il sottoscritto alla voce. La musica continua fino alle 20, ancora con noi, Mix by Mix, Raffaele

disco con il quale vi salutiamo, amici, questo venerdì 4 settembre. Dov'è Raffaele? Eccolo lì, aspetta che va anche lui. Doppia, tutte e due ci siamo. Ehi, bellissimo. Siamo giunti alle 19.58, amici, in questo venerdì, vi stavo dicendo, 4 settembre 2026. Mix by Mix volge al termine. Noi ci risentiamo in radio settimana prossima, oppure ci rivediamo qui su Touring, Video Touring, canale 87.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extragettito IVA registrato all'agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
4: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
2: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
4: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
2: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
4: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
2: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.

0: programma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Diretta su Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: programma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.